0: più migliore che c'è. Oh yeah.
1: Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia, d'arancia siciliana? Qualcuno dovrebbe spiegarmi chi sei veramente, perché io non lo chiederò mai a te, a te.

0: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: It's 4 minutes after 5 o'clock on a Wednesday afternoon, and here are the headlines.

0: ricordo che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Radio Galileo, una radio, tante città.

alla fine coglioni saremmo noi. Per evitare equivoci, questa è la faccia mia. Vivo di cose semplici e combatto l'ipocrisia. E non voglio cambiare. I bravi lì che arrancano, che crollano via via. Raccomandato, fottiti, ritorna a casa tua. Ci vorrebbe un ciclone.

0: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

Che voglia di cantare questa sera. Ma cosa vedo laggiù? Così tu sei il famoso microfono Neumann. Vediamo cosa sai fare. Musica. Io campo da musica. La mia discreta musica. E musica per voi. Musica. La uso per ballare. La scrivo per cantare. E questa è musica per voi.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Ah, che voglia di cantare questa sera. Ma cosa vedo laggiù? Così tu sei il famoso microfono Neumann. Vediamo cosa sai fare. Musica. Io campo da musica. La mia discreta musica. E musica per voi. Musica. La uso per ballare. La scrivo per cantare. E questa è musica per voi.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, secco.

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara. E pensare...

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Buona domenica a tutti, buon caldo, anche se siete già in viaggio verso il mare è il più vicino che troviamo, perché magari solo oggi non sono le vacanze, ma molti partono proprio per le vacanze o sono partiti o ci ascoltano tramite app dal mare, da qualunque mare, eccolo qua. E quindi io vi consiglio di andare tra i sentieri di collina o semplicemente rilassati a casa con un bel caffè a quest'ora e condizionatore più tardi.

sono Gianni Chinesi, ogni domenica sono qui con voi a Nuova Radio Galileo Terni per passare qualche momento, qualche bel momento, certo, con la nostra musica, sempre accompagnato appunto da buona musica, perché la musica deve essere buona, se no non vale, e qualche notizia, e tanta buona compagnia. Buona giornata a tutti, buon caldo a tutti. 07 44 40 2501, il contatto per la radio. E vi aspetto numerosi

0: eccoci qua, ci godiamo anche il piccolo applauso, sì, perché noi ci accontentiamo dei ritagli. Bene, dopo questo brano andiamo con vediamo se lo troviamo subito. Qui non c'è. Eccolo qua, vediamo se lo troviamo per il nostro amico Marchetto. Marchetto sempre in prima linea. Marchetto, ti nomino mio assistente virtuale, mio assistente, perché tutti sono sempre in due qua e il sottoscritto poverino deve correre di qua di là, quindi Marchetto drizza le orecchie perché ti nomino, ecco, come i cavalieri. Mi manca la spada da mettertela qui sulla spalla, però ecco, intanto ho trovato il brano che ha scelto Marchetto, eccolo. Eccolo qua, questo ce lo gustiamo tutto dall'inizio. Marchetto, grande fan di Antonello Venditti. Ci vorrebbe un amico che Marchetto dedica non a Lilli, dedica a Roberta e a Romina e naturalmente all'altra Romina che è il suo grande amore. Ciao a tutti.
1: Stare insieme a te è stata una partita, va bene vinto tu e tutto il resto è finito.

0: amigo, vuelve un amigo, pensa che mi fianco.
1: E ci vorrebbe un amico con una buona birra fredda, del ghiaccio, una buona compagnia.

0: dai, l'atmosfera estiva bella. E questo è il brano che ci ha richiesto il nostro Marchetto per nonna Lilli, per Roberta,
1: il gioco è stato duro,
0: per Romina e l'altra Romina, il suo grande amore.
1: Forse l'emozione non mi ritrovo solo.

0: Eccolo qua, anche questo brano è terminato e...
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Quando torno al mio paese.
3: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto. Torni sempre al tuo paese.
0: Eccolo qua. E allora stavo facendo una riflessione tra me e me, dico, chissà, dico, come vanno, com'è il gradimento delle scelte musicali, di queste cose così. Allora stavo riflettendo e

E questo vivere con la musica è bello, bello, meraviglioso. L'abbiamo nelle vene.

va bene, abbiamo capito, andiamo con un altro ritmo, così, dai. Anche perché la domenica deve essere questa, deve essere forte, veloce, non veloce con la macchina, ma veloce presa con grinta. Bene. Ai ai ai, intanto qui mi scorrono anche le notizie davanti, scorrono così di continuo, e stavo guardando una notizia che un incidente nel Milanese, un'auto con 9 giovani si ribalta nel canale, 3 morti, purtroppo, questo non ci vuole mai. Brutte cose,

0: È un buon ritmo per iniziare questa domenica calda. Eccolo qua, eccolo qua. E dopo rimaniamo un attimino indietro, cioè indietro un pochino nel tempo, poi con questo brano. Eccolo, io intanto stavo facendo altre cose, perché ve l'ho detto prima, sono da solo, quindi proseguiamo così, dai, perché noi siamo i maschi, i maschietti. Per carità,
1: quell'espressione malinconica.
0: I maschi, Gianna Nannini.

0: Sì!
1: Sì, eccola qua, Gianna Nannini. Con questa I Maschi. Allora, anche questa domenica, una bella domenica di sole, quindi voglia di essere leggeri, voglia di libertà. C'è chi punta verso il fresco della collina, chi gode invece il piacere di non avere fretta. Ovunque siate, siamo con voi. E detto ciò, andiamo con così. Allora, ho più scelte perché ho diversi monitor davanti da gestire, da vedere, e quindi ho diverse scelte e poi mi ritrovo. Quale mettiamo? Quale inseriamo subito? Certo. I giovani vecchi, che bello.

Eccolo qua, come se fossero te, dice appunto The Journalist. E allora, siccome a me stare sotto il sole non mi va, preferisco fare il giardiniere, quindi...

ora, io ora. Ecco, dopo Gianluca Grignani andiamo con un'altra cosa, perché intanto mettetevi comodi al volante, mettetevi comodi perché, e ve lo dico subito il perché. Allora, adesso vediamo se troviamo il brano, dove è andato a finire non lo so, era qua, quindi vediamo di ritrovarlo al volo, forse è questo, vediamo se è lui, e sì, vediamo, forse è lui. Allora, stavo dicendo, mettetevi comodi al volante perché naturalmente sotto il sole, perché al volante si sta bene sotto il sole, e perché abbiamo preparato una bella colonna sonora per questa, dove è andato a finire. Adesso mi parte pure il puntino qui, la freccetta, ecco. E quindi abbiamo preparato una bella colonna sonora perfetta per questa giornata. Eccolo qua, mettetevi al volante, giù in qualche rettilineo, oppure pieni di curve tra gli alberi, le montagne, le colline, o direzione mare.

Eh sì. Ci incoraggia proprio al viaggio questo brano. E poi lo facciamo seguire da quest'altro brano, eh? Un po' di spazio a Solo Musica Vera, dai.

fatto passare anche The Animals e andiamo ancora avanti in questa fredda domenica di giugno e anche il solstizio d'estate, quindi iniziamo bene veramente questa estate, ecco. Quindi e allora visto così andiamo ancora con un po' di ritmo, dai, vediamo cosa accade. Solo musica vera domenica mattina, poi dopo andiamo un po' andiamo con molta leggerezza dopo, anche adesso così è una trasmissione estiva.

E noi dobbiamo stare al passo in tutto con il ritmo. E allora adesso sto cercando un altro brano, lo devo cercare proprio perché eccolo qua, credo sia questo, vediamo se è lui, perché me l'hanno richiesto le signore, le ragazze della RSA di Castel Giorgio, vicino Orvieto, nell'Orvietano, da quelle parti là. Quindi loro sono, mi stava dicendo, io dopo ho invidia un pochino, cioè invidia no, perché non fa parte del mio bagaglio, però mi dicono siamo a 600 metri, anche più, e c'è un bel venticello e non è caldo ancora per niente. Io quindi cosa dirvi? Che vi invidio? No, non vi invidio, però ci rifaremo quest'inverno, dai, poi quest'inverno ti diremo che noi siamo messi bene, voi leggermente più al freddo. Ecco, intanto ho trovato anche il brano per voi, eccolo qua, loro sono tutte amanti della musica di Amedeo Minghi, quindi il brano che mi hanno richiesto è questo qua, e un saluto per tutte alla nostra amica Antonietta.

0: Che bella la vacanza con tutti i parenti. Polpettone, insalata di riso, cose fredde, adesso non mi vengono in mente.
1: Sotto l'ombrellone.
0: L'unica cosa che mi viene in mente è l'anguria.
2: Tutti i tuoi parenti e Josué. Sotto l'ombrellone chi c'è?
3: Sempre a litigare io e te.
1: Mannaggia, dovevo dire Josué, non mi hai fatto dire Josué. Vabbè che tu sei il cannaglio famoso, ma no, Josué almeno lo potevo dire io.
4: Ah certo, Josué, poi
1: Josué, non fa niente.
4: Fa male qua, questi sassi, è tremendo.
1: E tu vuoi andare scalzo, vuoi fare bel fico?
4: Sto male, fare, che devo fare?
1: Cioè, si potrebbe mettere le ciabette.
0: Le ciabette, sì, le ciabette. Le ciabette. Eccoli qua. Ciao Antonietta.

Voilà. Elettra Lamborghini, allora noi continuiamo sempre solo musica vera, ma continuiamo con due pezzi da 90. Eccoli qua.

0: gente tranquilla che lavorava. Là dove c'era l'erba ora c'è.
1: Troppo veloce.
0: Hai detto di farla così. Là dove c'era l'erba ora c'è. No, perché

0: Ecco, come dico spesso, io faccio parte di quella generazione, cioè passato, presente e anche futuro, perché abbraccio anche i ragazzi più di oggi, ecco. Quindi spaziamo sempre in queste tre fasce di musica. Però è una canzone così, è una di quelle, di quella musica senza tempo. Senza tempo, e farà parte anche della musica vera, della nostra rubrica di musica vera.
1: Come si farà? Chissà.
0: Faremo anche uno scaffale con l'antiquariato, poi ne faremo uno recente, un altro futuro, chissà, vediamo, perché non si può programmare nulla, però ci proviamo, dai. Benissimo, allora dopo questo brano, ecco, me ne è passato un altro davanti, che lo blocchiamo, certo che lo blocchiamo, vediamo cosa ci propone, poi lo blocchiamo subito. Intanto ci sta prendendo in giro il fischietto, eccolo qua, vediamo un po'. Ma certo che lui. Un altro brano senza tempo, musica senza tempo, ma questa fa parte veramente della nostra raccolta. Solo musica vera. Freddie Mercury.

0: Eccolo qua un attimino soltanto perché è stato rilevato un piccolo problemino. E bene, dopo questo brano io ne propongo subito un altro. Eccolo qua, vediamo se ce la facciamo. Un brano che a me piace tantissimo perché si tratta... No, lo canta Sal da Vinci, quindi indovinate un po'. Quest'anno e anche l'anno scorso è stato il suo anno e quindi non possiamo fare a meno di non proporlo. Eccolo qua, sta arrivando. Non era questo il brano, vabbè, comunque ce lo ascoltiamo lo stesso.
1: Che bello è che sei una donna così poetica.
0: Ma sì,
1: anche
0: dai.
1: Nell'errore.

0: Italia Starter Pack.
1: Italia Starter Pack. E continuiamo con la musica italiana. Dunque sono volevo dire, ecco, siete sempre scusate all'ascolto di Nuova Radio Galileo con Gianni Chinesi, come ogni domenica mattina, e quindi solo musica vera, solo musica, adesso è estate, facciamo musica leggera, leggerissima, così come la piuma, musica che non ci fa pensare al quotidiano, perché ci ripenseremo un po' a settembre, dopo Ferragosto, vediamo, si vedrà. Ecco, e quindi adesso siamo, eccolo qua, intanto posso andare così.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: E torniamo a noi con un'altra bella canzone. Eccola qua, sta arrivando, sì. Ma noi siamo questi, dai, un po' di leggerezza, un po' tanta. 40 25 01 0744 il prefisso. Gianni Chinesi con voi, Nuova Radio.

Stones, Rolling Stones, a me piacciono i Rolling Stones, non lo so. Ecco, no, sono a me piacciono. Ecco, quindi dopo questo brano io proporrei, visto che sono passate le 10, eccoci qua con la solita botta di nostalgia, perché dà voce al cuore, perché la nostalgia a volte, ma però solo una parentesi, perché non si vive proprio di nostalgia. Anzi, il passato è come l'acqua del fiume, e una volta passata non macina più, diceva un vecchio detto, un vecchio proverbio. Quindi io proporrei questa canzone qua, chissà che qualcuno magari non gli venga un nodo in gola, non lo so, adesso vediamo. Sicuramente un buco nel cuore, sì. Riccardo Cocciante. Io senza di te, non è il titolo però.

E questa era la botta di nostalgia, è la botta di nostalgia, come e come tante persone che adesso si trovano così a dire: io senza di te uno scherzo non è.

ed abbiamo ascoltato anche questo buco nel cuore, Riccardo Cocciante, che ci ha riportato un pochino indietro, ma chissà, qualcuno di voi si sarà trovato con un amore tra le braccia, si sarà trovato che poi è volato via, oppure ancora stanno insieme, chissà, chissà. Eccolo, noi dopo questo brano andiamo con, andiamo così, vediamo un attimino soltanto, vediamo, no, non è ora della pubblicità, quindi andiamo con un bel brano, dai. Vediamo cosa ci propone.

E sa di vacanza, anche questo qua sa di vacanza, di una domenica libera o di chi magari tornerà anche dopo Ferragosto dal mare, eh? Perché no? Ce ne sono, ce ne sono.

Gianni Chinesi con voi, Nuova Radio Galileo, e 0744 40 2501 il contatto qui alla radio. Vamos. E che sia una domenica esplosiva per tutti noi.

0: Eccola qua, in questa versione remix. E dopo questo brano, ecco, intanto sto guardando anche il tempo, non il tempo fuori, perché quello lo sappiamo, è infuocato. Ecco, stavo cercando questo brano, ecco, partito da solo, ma adesso facciamo così, lo rimettiamo da capo. Ecco.
1: Hey DJ, let the fuoco play!
0: Hai gridolini. Dai, buona domenica estiva. Oggi è il solstizio d'estate, quindi diamoci là.

0: Eccolo qua, foca foca, è sempre. E adesso invece cerchiamo dove è andata a finire, ecco, no? Eccolo qua.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
0: Eccoci qua. Allora, io intanto che andavo alla pubblicità stavo pensando, dico chissà, dico, se è il caso, oltre a circa un'ora e mezzo, quando esco, se prendo la moto e me ne vado giù verso il mare, poi a fare cosa? Perché a fare cosa, sì, si va al mare. Intanto ascoltiamoci questo brano di Luca Carboni, che mi ha dato una bella idea, però chissà. Il pieno c'è, poi vediamo tutto il resto, vediamo dopo.

0: eccolo qua, arrivato in tempo, questa mattina non ho avuto neanche un attimo di pausa, ecco, niente, proprio neanche pochissimi secondi. E adesso, dopo questo brano, allora ne inseriamo un altro, eccolo qua, e intanto fischia.
1: Ci ho provato, lo sai, ma non

0: Eccomi qua, prima della pubblicità, della pausa. Ecco, non mi avete sentito perché ero un attimo impegnato per un problemino tecnico con il nostro Emanuele, che ce l'ha risolto a 200 km da qua, Cioè, non è che ce l'ha risolto, lui è la radio, ce l'ha tutta qui dentro, tutta in mente. Quindi un grazie Emanuele e...
1: La stagione dell'amore.
0: E a presto. Credo che tu sia un po' in vacanza qualche giorno, quindi buona permanenza là dove sei. Almeno ascolti le onde, ascolti, parli con il mare.

0: E nel frattempo si era inserito questo brano La stagione dell'amore, con la voce di Pino Mango. Benissimo, ecco, puntualissimi a 00, andiamo con
1: Salve a tutti e ben sintonizzati su La Luna e i Falò. Siamo pronti per iniziare con le nostre interviste flash.
2: Nome:
3: Daniele.
2: Cognome:
3: Nani.
2: Da dove vieni?
3: Bergamo.
2: Come si intitola il tuo libro?
3: Testamento al pensiero.
2: Chi lo ha pubblicato?
3: Il gruppo Albatros.
2: A quale genere appartiene?
3: Narrativa.
2: Per quale motivo hai deciso di scriverlo?
3: L'ho scritto di jet, in realtà non era destinato alla pubblicazione.
2: Qual è il messaggio che ti piacerebbe trasmettere?
3: La morte è un intervallo definitivo e quindi è molto importante dare valore alla vita e cercare di superare tutti i limiti che ci imponiamo.
2: Qual è l'emozione che ha dominato la tua scrittura?
3: È stato un flusso di pensiero che mi ha dato la possibilità di trasformare il mio dolore in vulnerabilità e parlare con me stesso.
2: Chi è il lettore ideale del tuo libro?
3: Penso che sia destinato a chiunque, ma in particolare può essere utile a chi è stato segnato da una perdita importante e vuole ritrovare in quella perdita un motivo per tornare a vivere e sentirsi accompagnato da quella persona che ha perso.
2: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
3: Sono abbastanza eclettico e ho diversi hobby, tra cui vabbè la scrittura. Ad oggi mi sto cimentando con l'intelligenza artificiale anche a creare canzoni dalle cose che scrivo. Mi piace pattinare, mi piace giocare a golf, poi vabbè gli amici e le frequentazioni sempre comunque prime in classifica.
2: Qual è una cosa che ti fa emozionare?
3: Una cosa che mi fa emozionare è quando ho la possibilità di fare un discorso in cui anche l'altra persona condivide un qualcosa di intimo e c'è un confronto che ci spinge a scavare all'interno di noi.
2: Una che ti fa ridere?
3: Diverse, un sacco, soprattutto quando l'ego delle persone cade.
2: Una che ti fa arrabbiare?
3: Mi fa arrabbiare l'incoerenza e la bugia. La menzogna è una cosa che mi infastidisce molto.
2: Ciao!
3: Ciao!
2: Nome:
4: Emilio.
2: Cognome:
4: Palmiero.
2: Da dove vieni?
4: Da Roma.
2: Come si intitola il tuo libro?
4: Dove finiscono le parole, cominci tu.
2: Chi lo ha pubblicato?
4: Albatros.
2: A quale genere appartiene?
4: Sentimentale ed interiore.
2: Per quale motivo hai deciso di scrivere questo libro?
4: Nasce da una verità interiore, dalla nostra verità interiore, quindi c'è sicuramente un qualcosa di profondamente vissuto, sempre in prima persona. Cioè non volevo raccontare solo me stesso sostanzialmente, volevo scrivere qualcosa in cui anche gli altri potessero riconoscersi.
2: Che stile usi per le tue poesie?
4: Diciamo è un mio stile, non mi affido a nessun altro stile, è una cosa che faccio naturalmente, non lo so, io lo saprei dire.
2: Scrivi di getto oppure scrivi e poi correggi?
4: No, le cose essenziali, la struttura, prima viene prefissata nella mia mente, viene costruita, elaborata e poi viene scritta e poi ovviamente viene sempre modellata e modificata in base a tutto quello che poi è tutta la scaletta narrativa con cui viene costruito il libro.
2: Qual è una cosa che sai fare bene?
4: Scrivere e pensare.
2: Una che non riesci a fare e ti dispiace?
4: Disegnare.
2: Una che non riesci a fare ma non te ne importa nulla?
4: C'è poco che non mi importa nulla. Ciò che riesco a fare lo faccio con passione. Ciò che non mi importa non lo faccio proprio.
2: Ciao.
4: Ciao.
2: Nome:
5: Ginevra.
2: Cognome:
5: De Verzio.
2: Da dove vieni?
5: Olevano Romano.
2: Come si intitola il tuo libro?
5: Imparare a restare, una storia di malattia, paura e speranza.
2: Chi lo ha pubblicato?
5: Il gruppo Albatros.
2: A quale genere appartiene?
5: Narrativo.
2: Per quale motivo hai deciso di scrivere questo libro?
5: Per fare pace col passato.
2: Quanto tempo hai impiegato per scriverlo?
5: Anni.
2: Qual è il messaggio che ti piacerebbe trasmettere?
5: Di non arrendersi mai, che nessuna difficoltà è troppo grande da poter essere affrontata.
2: Qual è stata la parte più difficile da scrivere?
5: Ripercorrere il momento in cui ho perso i capelli.
2: Qual è l'emozione che ha dominato la tua scrittura?
5: La paura.
2: Stai già scrivendo altro?
5: No.
2: Cosa ha significato per te scrivere della tua esperienza?
5: Liberarmi da quel peso che continuava a trascinarmi giù e sentirmi di nuovo viva.
2: Un tuo pregio e un tuo difetto?
5: I pregi non li so. Il fatto che non perdo mai la speranza. Il difetto: sono impulsiva, tanto, troppo, anche nelle situazioni in cui non dovrei esserlo.
2: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
5: Palestra.
2: Una cosa che ti fa ridere?
5: Io quando sto in compagnia dei miei amici.
2: Una che ti fa arrabbiare?
5: Chi non combatte per i propri sogni.
2: Una cosa che ti fa emozionare?
5: Il tramonto al mare.
2: Completa le mie frasi. Io vedo
5: la possibilità di una vita felice.
2: Io voglio
5: avere sempre il coraggio di andare avanti.
2: Io sogno
5: la tranquillità.
2: Io sono
5: tante cose.
2: Ciao.
5: Ciao.
2: Nome?
6: Gianmarco.
2: Cognome?
6: Rapisarda.
2: Da dove vieni?
6: Da Catania.
2: Come si intitola il tuo libro?
6: Il mondo dei veterani.
2: Chi lo ha pubblicato?
6: Gruppo Albatros.
2: A quale genere appartiene?
6: Saggistica.
2: Per quale motivo hai deciso di scrivere questo libro?
6: Per arrivare a più persone possibili.
2: Qual è il messaggio che vuoi trasmettere?
6: Messaggio di pace.
2: Cosa racconti nel tuo libro?
6: La mia esperienza professionale.
2: Che lavoro hai fatto per tutta la vita?
6: Il soldato.
2: Cosa significa per te essere un soldato?
6: Amare la patria e la propria nazione.
2: C'è qualcosa che ti ha deluso nel tuo percorso professionale?
6: L'abbandono.
2: E il momento in cui ti sei sentito più fiero della tua missione?
6: Quando tornavo a casa.
2: Quali sono i lettori che vorresti raggiungere?
6: Gli ex militari.
2: Cosa vorresti trasmettere a ciascuno di loro?
6: Che c'è una speranza per tutti.
2: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
6: La scrittura.
2: Un tuo pregio e un tuo difetto?
6: Credere nell'amore, non fidarmi di tutti.
2: Completa le mie frasi. Io vedo
6: il futuro roseo per me e la mia famiglia.
2: Io voglio
6: essere libero.
2: Io spero
6: un giorno di potermi sposare.
2: Io detesto
6: essere trattato male.
2: Io sogno
6: una famiglia.
2: Io sono
6: una persona come tutti.
2: Ciao.
6: Ciao.
2: Nome?
7: Veronica.
2: Cognome?
7: Violetto.
2: Da dove vieni?
7: Da Fontaniva, in provincia di Padova.
2: Come si intitola il tuo libro?
7: Come bolle di sapone.
2: Chi lo ha pubblicato?
7: Albatros, il filo.
2: A quale genere appartiene?
7: Narrativa.
2: Descrivi il tuo libro in 3 parole.
7: Morbido, colorato, pungente.
2: Perché dovremmo leggerlo?
7: Perché tocca con mano la realtà.
2: Qual è l'emozione che ha dominato la tua scrittura?
7: Incredulità.
2: Hai scritto questo libro più per te o per gli altri?
7: Sicuramente per me.
2: Stai già scrivendo altro?
7: Sì.
2: Ci anticipi qualcosa?
7: Sarà una storia totalmente diversa che va a toccare altri tipi di emozioni.
2: Un tuo pregio e un tuo difetto?
7: La pazienza come pregio e come difetto l'ipersensibilità o la lacrima facile.
2: Qual è il momento del giorno che preferisci?
7: Il mattino presto.
2: E quello in cui di solito scrivi?
7: La sera.
2: Hai mai ricevuto un consiglio assurdo che alla fine si è rivelato giusto?
7: Mai.
2: Qual è il primo libro che ti ha fatto piangere?
7: Paola Mastrocola, E se covano i lupi.
2: Esprimi un desiderio.
7: Vorrei pubblicare anche il secondo.
2: Ciao.
7: Grazie.
2: Nome?
8: Mariangela Falconetti, in arte Mary Hook.
2: Da dove vieni?
8: Galarate, in provincia di Varese.
2: Come si intitola il tuo libro?
8: Sparisci dal mio sogno.
2: Chi lo ha pubblicato?
8: Albatros, il filo.
2: A quale genere appartiene?
8: È una commedia romantica emotiva.
2: Chi è la protagonista del tuo libro?
8: Tamara, dagli amici soprannominata Tamara.
2: Perché?
8: Perché è un po' pessimista, tira fuori il suo lato un po' più disilluso della vita, ma in realtà per me è una pessimista forzata, perché sotto sotto non è per nulla pessimista.
2: Di cosa ha paura?
8: Tamara ha paura di perdere le persone care, della solitudine e di buttarsi in nuove avventure.
2: Riuscirà a combattere queste paure?
8: Assolutamente sì, piano piano, con la forza dei sogni e delle persone che anche da sveglia le fanno compagnia, riuscirà piano piano a cercare di superare queste paure.
2: Quanto c'è di te nella tua protagonista?
8: Emotivamente tantissimo, non perché sia un libro autobiografico, perché non lo è, Tamara vive situazioni molto paradossali, però emotivamente tanto, perché probabilmente nella scrittura, anzi sicuramente nella scrittura, ho raccontato molto di me emotivamente. Chi l'ha letto e mi conosce l'ha confermato.
2: C'è una scena del tuo libro che ti piacerebbe vivere in prima persona?
8: Beh, quella di essere ospitata nel casale Sogno Sondesto, mi piacerebbe viverla.
2: Hai mai pensato di cambiare il finale in corso d'opera?
8: Sì, più e più volte, però alla fine ho ritenuto opportuno terminarlo in questo modo, perché volevo che il focus fosse sempre Tamara, quindi lei e la sua crescita.
2: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
8: Tantissime cose, dipingere, andare in palestra, leggere, guardare la TV, scrivere.
2: Qual è una cosa che ti fa ridere?
8: Mi fanno ridere le commedie romantiche anni 90, tantissimo, i comici, amo molto ridere.
2: Una che ti fa emozionare?
8: Mi emoziono per tantissime cose perché sono molto emotiva, però lo sguardo dei bambini bambini, così innocente, puro, quello mi fa emozionare tanto.
2: Una che ti fa arrabbiare?
8: Le ingiustizie.
2: Ciao.
8: Ciao.
2: Nome?
9: Piera Tanzini.
2: Da dove vieni?
9: Da Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.
2: Come si intitola il tuo libro?
9: Le catene invisibili, oltre i confini della paura.
2: Chi lo ha pubblicato?
9: Albatros.
2: A quale genere appartiene?
9: È un romanzo.
2: Descrivi il tuo romanzo in 3 parole.
9: La gioia di cambiare.
2: Quanto tempo hai impiegato per scriverlo?
9: Qualche mese, sì, non mi sono dedicata soltanto alla stesura di questo libro, ma sì, mi sono divertita un po' a immaginarlo, un po' così a elaborare incontri che ho veramente avuto e a scriverlo.
2: Qual è stata la parte più difficile da scrivere?
9: Sinceramente non l'ho trovato difficile, è stata una cosa che mi è uscita proprio spontanea di getto, quindi forse poi la parte più difficile è stata rivederlo, così limarlo, correggerlo, ma la stesura è andata proprio in maniera molto scorrevole, è nato da dentro, diciamo.
2: C'è una parte che secondo te risuonerà in maniera molto forte nei tuoi lettori?
9: Allora dipende da chi sono i miei lettori, perché ci sono parti che possono risuonare più con alcune categorie di persone o più con altre. Sicuramente credo che la necessità di liberarsi da certe catene si faccia sentire in tutti. Le catene possono essere anche il tempo che ci viene rubato e la capacità di pensare che ci viene rubata, per esempio dai cellulari, dai social. E un altro tema importante può essere quello del lavoro, che può diventare davvero una catena e una schiavitù. Tu, se non è il lavoro che facciamo con gioia, che facciamo per amore, o il tema dell'autorità, per esempio. E un altro tema credo importante e che possa risuonare con il cuore delle persone è la necessità di trovare qualcuno, qualcun altro con cui condividere le nostre emozioni, in cui rispecchiarci, con cui creare relazioni profonde e intime.
2: Nel tuo libro incontreremo diversi personaggi. Ce n'è uno che ti rappresenta maggiormente?
9: Un po' in tutti c'è un pezzettino di me, chiaramente, probabilmente Aleteia.
2: Esprimi un desiderio.
9: Che questo libro possa essere utile almeno a qualche persona, così come è stato utile per me scriverlo, e che possa aiutare davvero qualcuno a riconoscere le sue catene e a liberarsene.
2: Ciao.
9: Ciao.
2: Nome?
10: Cristiana.
2: Cognome?
10: Facta.
2: Da dove vieni?
10: San Raffaele Cimena, un paese provincia di Torino.
2: Come si intitola il tuo libro?
10: Ettore Museo, no grazie.
2: A quale genere appartiene?
10: Narrativa fantasy.
2: Chi lo ha pubblicato?
10: Albatros.
2: Chi sono i protagonisti del tuo libro?
10: Sono dei ragazzi che più o meno hanno l'età delle medie, 3 maschi e 3 femmine.
2: Che cosa dovranno affrontare?
10: Dovranno affrontare un percorso all'interno del museo dove verranno catapultate all'interno delle tele del museo.
2: Quali ostacoli incontreranno?
10: Le loro debolezze, le loro incertezze e le loro paure.
2: Mentre scrivevi il libro, sapevi già come sarebbe finito?
10: No.
2: Hai dovuto eliminare qualche scena in corso d'opera?
10: No.
2: Qual è l'emozione che ha dominato la tua scrittura?
10: L'entusiasmo.
2: Tra le opere d'arte presenti nel tuo libro, qual è la tua preferita?
10: La maternità di Tamara di Lempicca.
2: Perché?
10: Perché riporta alle origini e genera emozioni primarie.
2: Qual è una cosa che sai fare molto bene?
10: L'infermiera.
2: Una cosa che non riesci a fare e ti dispiace?
10: La pittrice.
2: Una cosa che non riesci a fare ma non te ne importa nulla?
10: La ballerina.
2: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
10: Ballare.
2: Qual è la prima cosa che ti viene in mente se ti dico cielo?
10: Nuvole.
2: Fuoco.
10: Calore.
2: Casa.
10: Famiglia.
2: Speranza.
10: Fiore.
2: Notte.
10: Riposo.
2: Bianco.
10: Purezza.
2: Ciao.
10: Ciao.
2: Nome?
11: Luigi.
2: Cognome?
11: Scarano.
2: Da dove vieni?
11: Brindisi.
2: Come si intitola il tuo libro?
11: Poesie, pensieri e sfoghi dell'adolescenza.
2: Chi lo ha pubblicato?
11: Albatros il filo.
2: A quale genere appartiene?
11: Poesie.
2: C'è un tema ricorrente nelle tue poesie?
11: Sì, suicidio, l'autolesionismo.
2: Che stile usi per le tue poesie?
11: Uno stile molto diretto e frammentario.
2: Scrivi di getto oppure scrivi e poi correggi?
11: Scrivo di getto.
2: Ti reputi una persona romantica?
11: Sì.
2: Superstiziosa?
11: No.
2: Solitaria?
11: A volte.
2: Tecnologica?
11: Non proprio.
2: Impulsiva?
11: No.
2: Nostalgica?
11: Un pochino.
2: Timida?
11: Sì.
2: Che cosa ti piace fare nel tempo libero?
11: Suonare.
2: Che strumento suoni?
11: Pianoforte.
2: Che cosa ti piace suonare di solito?
11: Musica romantica, del periodo romantico, quindi Chopin, per esempio.
2: Il tuo brano preferito?
11: Da suonare, studio jazz di Capustin.
2: Qual è il posto più bello in cui sei stato?
11: Le Maldive.
2: E la meta del tuo prossimo viaggio?
11: Parma.
2: Esprimi un desiderio.
11: Vorrei riuscire ad arrivare a tante persone con la mia poesia.
2: Cosa vorresti trasmettere loro?
11: Vorrei che arrivasse, che risvegliasse un po' di coscienza.
2: Ciao.
11: Ciao, salve.
2: Nome?
12: Francesco.
2: Cognome?
12: Agostaro.
2: Da dove vieni?
12: Vengo da un paesino della Sicilia, di nome Gratteri.
2: Come si intitola il tuo libro?
12: Il mio libro si intitola Il lume a petrolio, la traccia d'un vissuto dolce e amaro.
2: Chi lo ha pubblicato?
12: Albatros.
2: A quale genere appartiene?
12: Narrativa.
2: Per quale motivo hai deciso di scrivere questo libro?
12: Per trasmettere delle emozioni.
2: Quanto tempo hai impiegato per scriverlo?
12: Un anno e mezzo, forse di più.
2: Qual è l'emozione che ha dominato la tua scrittura?
12: La creatività della scrittura, della parola.
2: Qual è la parola chiave del tuo libro?
12: Ricordo.
2: Stai già scrivendo altro?
12: No.
2: Chi pensi che sia il tuo lettore ideale?
12: Soprattutto i giovani.
2: Cosa vorresti trasmettere ai lettori più giovani?
12: Vorrei trasmettere le emozioni, la capacità di emozionarsi di fronte al bello.
2: Vero o falso? Per saper scrivere bisogna leggere molto.
12: Vero.
2: I libri elettronici sostituiranno quelli di carta?
12: No, mai.
2: La televisione fa male alla letteratura?
12: No, non è detto.
2: Il tuo è un libro per tutti.
12: Per tutti, sì.
2: Ciao.
12: Ciao.
1: Grazie a tutti per essere stati con noi. Ci sentiamo alla prossima puntata de La Luna e i Falò.
0: Eccoci qua ancora insieme. E andiamo con un brano che mi ha richiesto ancora Marchetto per l'amico Gisto, e con un saluto, lo salutiamo anche noi, andiamo con questo brano qua. Mamma mia, sembrano i passi dentro un corridoio di Regina Celi. No, sto scherzando comunque. Eccolo qua, Eros Ramazzotti, Max Pezzali, come nei film.

Sì, questi sono veramente due artisti incredibili. Quindi dopo Eros Ramazzotti e Max Pezzali, io direi di cercare un vecchio brano. Andiamo un attimino indietro, vediamo se riusciamo a trovarli. Niente, qua, eccolo qua, forse è lui. No, non è neanche lui, quindi questo abbiamo inserito prima. Vediamo se ce la facciamo. No, non ce la facciamo. E allora andiamo con così. Tamponiamo, si dice tamponiamo. Andiamo un po' così. Andiamo così. Oh, che bello. Però abbiamo risolto un grande problema, e poi ve lo dico tra qualche minuto. Sempre un grazie ad Emanuele Bellicci che ce l'ha risolto da 200 chilometri da qua.

0: pensa un po', tanti anni fa magari si imploravano, no, non mi lasciare, perché dai.
1: Oh, oh no no no no no.
2: Oh no no no no no.
0: No.
2: Oh no no no no no.
0: Eccolo qua, anche il sax si è suicidato, quindi adesso cerchiamo invece un altro brano che io lo manderei. Allora, innanzitutto cerchiamolo, dov'è? Eccolo qua. Fermi tutti, stoppiamolo. Allora, questo brano invece lo mandiamo alla nostra amica Alessia, se è nei dintorni della nostra città. Vediamo un po'. J-Ax.

0: salsa,
1: salsa, salsa, salsa, e adesso...
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast, la tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Quando torno al mio paese.
4: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
5: Torni sempre al tuo paese.
6: Bentrovati da Jenny De Gaetano. La Germania, seppur soffrendo, vola ai 16esimi, quasi l'Olanda che non perde dalla fase finale del Mondiale 2010 e il Giappone che gioca a poker, ma la copertina della rassegna iridata in terra americana la merita tutta. La nazionale del Curaçao che, strappando lo 0-0 al più quotato Ecuador, conquista il suo primo storico punto nel torneo più importante che c'è, festeggiando insieme Reali d'Olanda, Guglielmo, Alessandro e Maxima, entusiasta in tribuna per l'impresa dell'ex colonia, più che mai griffata dalle 15 parate effettuate dal numero 1 Eloy Room, eletto migliore in campo. Dunque, l'abbiamo accennato, Germania 16esimi, 2-1 rimonta con il bravo Cameron in vantaggio, con l'ex Milan che sì, ribaltato dalla doppietta del subentrato Undav. 5-1 dell'Olanda alla Svezia, 14 gare da imbattuti tulipani nelle fasi finali iridate, 4-0 del Giappone con la Tunisia e missione quasi compiuta. Vuoi invece a sbagliare per Spagna e Belgio, oggi alle 18 contro l'Arabia Saudita, alle 21 contro l'Iran. Furie rosse con Lamine Yamal dal primo minuto, Garcia lancia titolare il totem Lukaku, nella notte Uruguay, Capoverde, Nuova Zelanda, Egitto. Di contro il calcio italiano fuori dai mondiali confida nell'agognata svolta domani con l'elezione del nuovo presidente federale, a cui poi spetterà l'arduo compito dell'ennesima ricostruzione della nomina del commissario tecnico azzurro. È una corsa a due, anche se Giovanni Malagò sembra essere il grande favorito rispetto a Giancarlo Abete, oggi numero uno dei dilettanti ma per 7 anni gran capo della FIGC. Cambiamo argomento, MotoGP Repubblica Ceca, gesto riprovevole del leader mondiale Marco Bezzecchi, escluso dal Gran Premio per aver schiaffeggiato 2 volte uno steward che stava spostando la sua briglia dopo un'uscita di pista. Nella sprint vittoria di Bagnaia, che oggi partirà terzo in griglia in pole, il giapponese Ogura davanti a Di Gian Antonio. Si comincia alle 14. Pallavolo termina oggi nelle Filippine la seconda tappa di Nations League per l'Italia femminile di Velasco. Alle 14 le azzurre affrontano il Giappone dopo aver incassato ieri la seconda sconfitta, un pesante KO 3-0 con gli USA. A fotografare le nipponiche ci pensa la palleggiatrice della nazionale Carlotta Cambi.
7: Il Giappone gioca benissimo, una pallavolo di altissimo livello, l'ha dimostrato con tutte le squadre con cui ha già giocato. Sarà una partita difficilissima, diversa da quelle che siamo abituate noi, perché non hanno un grandissimo muro ma hanno una capacità difensiva incredibile, quindi dovremo prepararla molto bene.
6: Chiudiamo col ciclismo. Tadej Pogačar batte di 4 centesimi nella crono l'olandese Van der Poel, mettendo il punto esclamativo sul Giro di Svizzera, antipasso del Tour de France al via il 4 luglio. Oggi la corsa elvetica si conclude con la quarta e ultima tappa. Ed è tutto, buona domenica.
1: Eccoci di nuovo insieme e andiamo con la nostra aia! Musica. Aia, aia, aia, aia. Andiamo così. Dai, da stamani che teniamo a...

se la testa gira bisogna bere un pochino di meno, credo. Oh, mira! Aio, aio lo dicono anche qui dalle nostre parti, però, cioè dalle nostre parti in Italia. Quindi adesso cerchiamo questo brano, vediamo dov'è. Eccolo qua. Forse questo. Mi perdo sempre questa freccina qui che bisognerà prendere un attimino. E non la trovo più, forse sì. Vediamo se c'è o non c'è. Non c'è. Bella cosa. Allora, eccolo qua. Andiamo con questo brano subito. Ce la facciamo? Vediamo. Eccolo.

Eccolo, io intanto stavo guardando che siamo appena a 34 gradi, quindi fuori naturalmente, e bellissimo, 34 gradi, sono le 11:20 quasi, eccolo qua, perfetto, una bella giornata, dai, così ci arrostiamo e partiamo col prossimo brano, Summer Funk.

0: anche più di nero. Di quello ne parliamo poi a fine agosto, dopo le vacanze. Adesso no affatto. Io sto cercando un brano che mi ha chiesto il nostro, sempre, ecco, me l'hanno richiesto prima, vediamo se riesco a trovarlo. Se riesco a trovarlo, perché? Forse lui? Vabbè, non è, va bene, non riesco a vederlo, cioè il cantante, colui che canta non è lo stesso che mi hanno richiesto, forse questo qua, vediamo un po', vediamo se lui, ma vediamo, ma non è amico mio, vediamo se è lui il brano. Eccolo, adesso saltiamo di qua, proviamo.
1: London Beat.
0: Niente, non è...

Eccolo qua, eccolo qua. Quindi adesso sentiamone subito un altro. Eccolo qua, mi ha chiamato anche il nostro amico Marchetto dicendomi che era che è un bel brano, una bella, a lui piace, quindi l'aveva scelto pure poi. E adesso andiamo con, vediamo se andiamo con questo brano. Sì, andiamo così, un attimino soltanto, perché sto cercando gli autori giusti, ma cioè gli interpreti, non gli autori. Sto cercando quelli giusti, invece qua me ne scorrono tantissimi sotto. Eccolo qua, andiamo con Guardando la Luna. E buona domenica a tutti voi. Oggi non ho il coraggio di specchiarmi perché con tutte queste ore di cuffie credo che sia il mio viso sia come quello del cane Lupo Rex.

Eccolo qua, Clementino. Guardando la luna. Grande brano. Benissimo, benissimo. Dopo questo brano, cosa scegliamo? Cosa scegliamo? Io sceglierei questo, che poi magari si può anche dedicare, chissà, chissà. Allora andiamo con questo brano qua. E a chi lo mandiamo? A chi lo dedichiamo questo brano? Vediamo un po'. Bella domanda. Lo dedichiamo a tutti voi. Eccolo qua. Questa è una bellissima canzone d'amore. Fermati, eccolo qua, lo facciamo ripartire da qui.

0: dai.
1: Ma va, ma va, belle belle parole, però se no, senza però, sono belle, senza però sono belle parole davvero. Quindi allora andiamo a cercare questo brano, vediamo cosa c'è appresso. Vediamo. Un attimino soltanto, perché come diceva Alfantozzi, abbiate pietà dopo tante ore. Eccolo qua. Ci proviamo.

34 40 25 01 contatto per la radio, sono Gianni Chinesi e gli ultimi 25 minuti, gli ultimi, cioè restano ancora 25 minuti di trasmissione, gli ultimi

Eccoci, allora adesso invece cerco un brano, perché li cerco mano a mano, un brano, vediamo se è lui, ma certo che è lui, certo. Eccolo qua, sta arrivando. A me piace, ogni tanto una, due, un paio di volte, se non tre, d'estate lo...

0: Puntos.
1: Puntos. Bene. Allora, dopo questo brano io cerco un'altra cosa, vediamo se è subito qua. Allora, vediamo. Io cerco sempre la nostra Elettra, perché a me piace Elettra, piace la vita che fa, piace che fa quella vita spensierata, quindi eccola qua. Elettra Lamborghini.

Elettra, Lamborghini, bambina. E rimaniamo un attimo qui in Italia con cosa? Vediamo, eccolo qua. Forse è lei, non è lei, ma certo che è lei. Eccola qua. Partita? Sì, sta partendo ora. Ce la fa? Non ce la fa? Allora la facciamo partire noi.

immensamente la Pausini, che ha ripreso questo brano, bravissima. E adesso ne cerchiamo un altro, siamo quasi in chiusura, quindi andiamo così, andiamo con lei, con Emma, e vediamo cosa ci propone. Eccolo qua, un brano secondo me bellissimo, perché ha fatto molte cose belle, quasi tutte. Questo a me piace in maniera particolare.

Bene, dopo Emma andiamo. Sto cercando un altro brano, eccolo qua, però non so se è quello che non. Niente, non è. E non mi ricordavo il titolo esatto, quindi non vale questo brano qua. Andiamo ancora un attimino indietro così e vediamo cosa c'è. Non c'è nulla, vediamo. Oh. Va bene, allora andiamo diversamente. Questa è l'ultima di Jovanotti, credo. Vediamo cosa ci racconta e ecco, proviamo a inserire questa, vediamo se ce la facciamo, ma certo che sì, addirittura.

0: muove, si muove, si muove.
1: Come si muove? Alfa, ciao!
2: Buon vento!
0: Buon vento, buon vento. E allora, intanto andiamo, ecco, selezioniamo questo brano e poi credo che noi ci lasciamo. Poi adesso vediamo un attimino soltanto. Eccolo qua. Allora andiamo con lui, Biagio Antonacci, se lo ritroviamo. Eccolo qua. Eccolo. Bellissima anche questa canzone, mi piace. Eh sì, su questo brano io vi lascio, vi saluto e ci sentiamo la prossima settimana, la prossima domenica. E come dico sempre, fate i bravi.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Cominciano le fere quando torno al mio paese.
3: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
4: Torni sempre al tuo paese!
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Gravissimo incidente nel Milanese. Un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago all'alba di stamane. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Immediato l'intervento dei soccorritori che ne hanno salvato 7. La ragazza è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato. Il risultato positivo all'alcol test. Intanto ci sono altri 2 incidenti con giovani che tengono banco nel Savonese. Durante un sorpasso sull'Aurelia, un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter, morta una ragazza, gravissima la seconda. Sui social compare un video di uno dei passeggeri che commenta ridendo. Monta l'indignazione, il giovane si è scusato dicendo di essere stato sotto l'effetto di alcol. Intanto in Versilia si è costituito il 27enne che a bordo di un SUV con 2 amiche ha provocato un incidente dove è morto un 17enne in scooter. I 3 si sono dileguati a piedi e sono accusati di omissione di soccorso. Avviati in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti e Iran, presenti il vicepresidente americano Vance, il capo della delegazione iraniana Ghalibaf. Si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati. Ma il dossier più pesante è il Libano, che Israele ha ripreso a bombardare, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento interverranno anche gli sminatori italiani, come ha annunciato oggi il ministro della Difesa a Crosetto. Ore di incertezza a Downing Street. Secondo alcuni media britannici, il primo ministro Starmer potrebbe annunciare lunedì le proprie dimissioni dopo la crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista, dove la maggioranza dei deputati sarebbe ormai schierata a favore di Andy Burnham. Secondo fonti vicine, il premier britannico starebbe organizzando un'uscita ordinata. Solstizio d'estate rovente per l'ondata di calore che anche oggi si intensifica nelle città italiane. Sono 8 quelle con il bollino rosso, altrettante quelle con il bollino arancione. In molte città si superano i 35 gradi con punte fino a 38, soprattutto nel centro Italia. Anche all'inizio della prossima settimana il caldo interesserà l'intero paese. Ed è tutto, a più tardi.

Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e maloclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo

0: makes sense!
1: Can you hover me fucking-

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

per cercare di destabilizzare e detronizzare il guru, va bene? Ok. Amici, lo sapete che vi dico, ma già che ci siamo, perché non iniziamo invece di farla tanto lunga come faccio sempre? Cioè, invece di prenderla sempre in tralla l'allero, come non l'allero della capanna, perché ci manca lei, e per carità. Tante chiacchiere, tante stupidaggini anche oggi da fare, perché anche se non le fai in questa settimana, quando le fai sempre, quando c'è tempo.

La seconda? La seconda, la prima, la quarta. Che settimana siamo di giugno? Che cioè io stavo per dire gennaio, pensa quanto sono scemo. Scusatemi. Come si fa? Ma come fate ad ascoltare un programma fatto da Simone Papini? Non

0: La nostra matrona che finge di essere impegnata, la matrona che finge di essere una persona assolutamente emotivamente stabile, non si è fatta sentire per tutto il giorno. Ma in realtà bisognerebbe capire, siccome purtroppo, dobbiamo dirlo, lei è la fondatrice di questo gruppo, bisogna capire tra lei e il pensatore che può essere il sottoposto del guru. Chi
1: è? Ragazzi, buonasera
0: a lei. Buonasera.
1: Abbiamo avuto un po' di casini.
0: E immagino, guardi, i casini che fa lei.
1: Sì.
0: Sentiamo un po' che cosa ci ha capito, tra l'altro, dei messaggi, non lo so, comunque proviamo.
1: E dopo che ci ho pensato un bel po'.
0: Dopo averci pensato un bel po', no? Dopo che ci ho pensato un bel po'. Ma tro. Mamma mia, venga ripetizione in italiano per favore.

0: Un saluto a tutti coloro che si stanno mettendo in contatto con noi. Quest'altro non si ricorda manco come fa la canzone del Girotondo, ma non è bellissimo, eh? Me la chiamate quella rintornata di nonna aritmetica? Non si ricorda il nostro Paolo Ositi della canzone del Girotondo, che anche i bambini di 2 anni la conoscono. Paolo Ositi, ma veramente, ma ci fa pace col cervello quest'altra che non sa neanche l'italiano? Io veramente non ho parole. Dopo averci pensato un bel po', non dopo che ci ho pensato un bel po', l'italiano è sempre un optional per lei. Benissimo, bellissimo.
1: Cosa?
2: Che? Non lo so. Ho pensato chi è il sottomesso.
0: Chi sarà? È lei o il pensatore?
2: Sicuramente è sempre Fabrizio.
0: Allora è lui. Quindi diciamo che il sottomesso sarà direttamente il pensatore, perché tanto ormai. Ok. A me che me
2: allora,
0: ne frega.
2: Fabrizio farà il sottomesso.
0: Ok, abbiamo capito, non è inutile che ripete le cose di continuo, eh.

0: soltanto secondo me anche cognitivi, scusate, a volte mi vengono anche questi pensieri perché ascoltando come parla per me è così. Amici radioascoltatori, finalmente questo gruppo cambia pelle e trova una forma tutta nuova, finalmente la nostra matrona con il suo italiano tutto da inventare e una grande donna diventano le amministratrici del gruppo della nostra matrona, il gruppo del faro mondiale. Matrona, lo sai che ha fatto bene, una delle pochissime volte che mi trova d'accordo, anche perché il pensatore, ex guru, ossia il nostro componente, era diventato veramente un tedio.
1: Ciao Simone, salve, allora, salve. Rispondo sì, a sì. Quello che tu hai appena detto.
0: Ho detto quello che penso, cioè il pensatore non si sopportava più, voglio dire.
1: Allora, da che mondo è
0: sì,
1: da
0: sentiamo.
1: Quando
0: sì.
1: Io ho avuto il mio primo telefono.
0: Che vuol dire? Ah, ok, il primo telefono.
1: Che
0: sì. Velocina, dai.
1: Ho scaricato WhatsApp.
0: Sì, sì. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Dai, veloce!
1: Che ho conosciuto diciamo le chat
0: sì.
1: Io ho conosciuto migliaia sì. di persone.
0: Ha conosciuto migliaia di persone. Matrona guru, sediana calmata però

0: La nostra matrona sostiene che dal suo primo telefono ha incontrato migliaia di persone dopo aver realizzato che i gruppi erano una grande fonte di conoscenza. Migliaia di persone mi sembra un po' troppe, però vabbè, se lo dice lei. Ok, quindi
1: in Italia, anche all'estero.
0: Ma sì, ma anche nel globo, effettivamente.
1: Tutt'oggi.
0: Tu sì, cosa fa?
1: Quando ho conosciuto le chat, quella dove c'era Fabrizio, che ho conosciuto tante altre persone.
0: Beh, meno male che ha conosciuto l'ex pensatore, ex guru, non è che voglio dire.
1: Esatto, che schifo. Chiudendo, io chiesi all'amministratore se potevo aprire io un altro
0: gruppo, portando via le persone. Io invece generalmente porto via le persone senza chiedere. Sì, ok. Sì.
1: Dato quindi, che il gruppo stava
0: chiudendo, dice così, gli diamo un senso. Quindi mamma mia, però matrona guru, ho capito che voglio dire, per essere una matrona e per essere un guru ci deve pensare tanto, ma così mi fa venire la sonnolenza.

0: In questo gruppo che stava per chiudere, la nostra matrona ha chiesto il permesso quindi di crearne uno lei, portando via le persone, quindi nell'altro gruppo.
1: Quindi, di questo gruppo mi
0: che le ha detto?
1: Sì.
0: Ha detto di sì, meno male, poteva dire anche
1: Fabrizio,
0: di no,
1: Marco Perazzi,
0: sì, che belle persone, guardi, stupende,
1: che erano
0: nel gruppo. Sì, sì.
1: Io fondai il mio primo gruppo.
0: Sempre trapassato remoto, noi parliamo col trapassato. Vabbè, ci piace così. Sì. Quindi?
1: Sì, le farfalle blu.
0: Farfalle blu, ma anche le farfalle nere.
1: Prima mi avevo studiato.
0: Sì.
1: Poi l'avevo
0: Madonna
1: chiuso,
0: come lei.
1: Eccetera,
0: poi l'aveva riaperto.
1: Okay. E comunque mi è sempre venuto dietro.
0: Che vuol dire che le è venuto dietro l'ex pensatore, l'ex guru? Non c'avevano nulla da fare?

Amici 2026 si è piazzata alla quinta posizione, ma non è l'unica. Poi comunque a farsi strada, a farsi conoscere, grande Angie. Veramente un pezzo musicale d'eccezione che ci fa ballare, riflettere, e non ci voleva sicuramente lo zio Simone a dire così. Però tra l'altro stavo dando un'occhiata alle varie notizie. Sembrerebbe che dovrebbe tornare, si dice, che non vorrei fare come la matrona che non sa parlare italiano. Vabbè, comunque sembrerebbe dovesse o dovrebbe. Madonna, ma dai, che casino. Dovrebbe tornare, dai, saltiamo il congiuntivo e chi se ne frega. Allora, dovrebbe tornare il serale di Amici in diretta, anche mancava. È vero che Amici 2026 è andato bene, perché comunque non si può dire che non abbia vinto le serate anche contro, comunque tra virgolette, contro Mamma Rai, quindi la programmazione di Rai 1, però secondo gli esperti, gli addetti ai lavori, poteva fare di più. Un po' come, non so se vi ricordate quando andavamo a scuola, Simone va bene ma potrebbe fare di più. È un po' così Amici quest'anno, eh. Amici di Maria De Filippi dovrebbe tornare quindi con una diretta per il serale e un'arena, quindi non più il palco mediamente piccolo. Attenzione, tra le altre novità che vengono segnalate, tra i vari talent piuttosto che comunque i vari momenti televisivi del sabato sera, ancora prima di Amici c'è, cioè Ballando con le Stelle. Sembrerebbe che comunque la Carlucci non abbia ben digerito così l'uscita tra virgolette dalla Rai a Mediaset, a Canale 5, per andare a fare comunque l'opinionista a Grande Fratello. Probabilmente Mirli Carlucci quindi si sta pensando, ma è solo un'ipotesi, pensate, tra le varie ed eventuali coach o comunque protagoniste del Ballando con le Stelle del sabato sera, dovrebbe potenzialmente tra i vari giudici, pensate un po' chi, barabam, barabam, barabam, barabam, barabam, col cuore, eh sì, Barbara D'Urso.

ti vuole un mondo di bene e ti penso sempre.

0: pensatore, l'ex guru, ha sempre seguito la matrona, ormai diventata anche un guru, dal primo momento che si sono conosciuti appunto in questo gruppo che stava per chiudere, e quindi la matrona ne ha fondato un altro. Quindi ora che succede? Sì,
1: dato
0: dica.
1: Che c'è Laura.
0: Sì,
1: Laura,
0: beh, insomma, il faro. Eh sì, il faro è il faro. Basta.
1: Facciamo
0: sì.
1: questa prova per vedere.
0: Sì. Che vuole vedere? Sì.
1: Cambia svolta.
0: Ma che cambia svolta? Casomai cambia strada. A matrona, se vuole fare anche il guru, però se deve dare una svegliata. E cambia svolta, cambia strada,
1: okay,
0: casomai.
1: Poi, in un
0: sì.
1: futuro.
0: In un futuro cosa? Sì.
1: Potrebbe anche ritornare Fabrizio.
0: No, guardi, se torna l'ex pensatore, ex guru, esco io dal gruppo, perché veramente se no mi torna a fare schifo il gruppo un'altra volta. Se l'ex guru, ex pensatore mi ritorna un'altra volta amministratore, eh? E poi abbiamo fatto tutta sta faticata per buttarlo fuori, per non farlo più diventare guru. Adesso vuole farlo rientrare come amministratore. Ma che cretina, scusi, lasci stare.

0: Arrabbiarmi anche perché con sto caldo non c'ho manco le forze, veramente, no, ve lo dico con tutto il cuore, però abbiamo speso veramente 2 mesi a stare a parlare come facciamo per togliere la corona di pensatore di guru al nostro ex pensatore, ex guru. Arriva lei, casomai lo rimettiamo nel gruppo, ma che sta fuori, ma deve uscire il Rocky Balboa che è dentro di me, ma madrona, ma io veramente non lo so, non c'ho voglia, guarda, non c'ho voglia. Voglio salutare, ringraziare gli stabilimenti balneari che sono collegati sulla nostra antenna nazionale e stanno ballando, muovendo le teste con la capanna internazionale. Qualcuno sta scrivendo, stiamo anche ridendo, così se vi va, a volte, lo so che qui ci sarebbe veramente da piangere con la capanna internazionale perché fa schifo, queste persone sono veramente indegne. Ecco, via, eccoci, un sacco di caciara, un sacco di nudità dal nostro Pierluigi Pardo della capanna internazionale. E già che ci sono, già che ci siamo, volevo dirvi, si sbrighi, però si sbrighi, cioè non è che voglio dire, dai, si sbrighi. Cosa voleva dire? Che già che ci siamo, ci prendiamo la nostra seconda ultima pausa e poi torniamo da voi, ma prima volevo annunciarvi che prima di rientrare, no, sto a fare casino, sì, lasci fare a me che forse ho quella pill, non dico maggiore, però almeno più o meno so riprendermi quando sbaglio, va bene? Ok, allora volevo dire, lui voleva dire effettivamente che quando rientreremo avremo da ballare, no? Ma deconcentrato. Quando torneremo dalla pausa pubblicitaria avremo il grande DJ Andrea Bolognese. Oh, lo vedi come sono bravo? Lei mica è così bravo, ha capito? È inutile che ci prova, che si batti i pezzi. Ci sentiamo tra poco, dopo lo spot. Dai, andiamo.
1: Stai diventando troppo prolisso.
0: Ma no, non è troppo prolisso, è che Pierluigi Pardo della capanna internazionale si è sbagliato, mi impiccia pure a me, che già mi impiccio abbastanza. Ha capito, Consuelo? Stia a fiuggi e stia zitta, per
1: troppo
0: favore.
1: Troppo prolisso. Ma no, no, lungo,
0: mi sono impicciato,
1: sì. Ridondante,
0: lungo è un'altra
1: Basta.
0: Cosa, sì, comunque lungo è un'altra cosa che non voglio, che profuma di rosa, va bene, Consuelo, stia zitta.

0: secondo lei dopo i 60 è inutile innamorarsi, vivere e abbracciare nuove esperienze. Lei è la nostra nonna in piastro, lei è la nostra nonna in piastro, serena, felice, in pace con gli altri e soprattutto atta a perdonare. Colei che compra e squaglia oro giusto per vendicarsi dell'ex marito e dei figli. Lei è nonna in piastro, una nonna veramente da ammirare. Nonna in piastro, come va? Sì, che succede?
1: Come sto ridendo, sì, da sola? No,
0: ci faccia ridere anche a noi, dai, che bello. Su, ridiamo,
1: voi, se
0: ridiamo
1: viene,
0: insieme, ma sì, ridiamo, dai. Che succede?
1: Sono andata a messa.
0: No, andata a messa, meno male. È la giornata così, l'importante è che ci siano queste giornate per andare a messa.
1: E qui c'è stata l'imposizione.
0: E c'è stata l'imposizione. Ok,
1: quanto.
0: Dai. Veloce, non in piano.
1: La parrocchia, sì, dove ho trovato quella schizofrenica.
0: Quella schizofrenica, le pensa di stare meglio? Vabbè,
1: sì, l'abbiamo incontrata.
0: Ah, che bello, andiamo. Ecco qua.
1: Come mi ha vista?
0: All'uscita.
1: Io non so che tu hai paura di me.
0: Ma che paura di lei? E meno male che voi vi siete incontrati comunque alla messa, perché se fosse stato in un altro luogo non oso immaginare che tipo di sentimenti meravigliosi, guardi.

0: Sora, Sora, ma è Mara Sara, perché non è Sora. Però poteva incontrare delle sore, come dicono a Roma, la nostra nonna in piastro. Invece all'uscita della messa incontra persone che hanno paura di lei. Ma perché paura di lei? Nonna in piastro, ma veramente?
1: Perché deve avere paura di lei? Cioè, la nonna in piastro avrebbe paura di questa signora? Non credo proprio, conoscendo la nostra nonna in piastro. Anche noi, rischiando di essere blasfemi, abbiamo un po' la nostra chiesa di culto.
2: Cioè, quindi, come faccio ad avere?
1: Come faccio? Avete paura di lei? Di
2: certo. Forse mi vedo un po' spaventata perché non ci vedo, okay. Sai com'è.
1: Ah boh.
2: No.
1: Quindi alla fine,
2: tu
1: come
2: hai
1: no?
2: Paura di me.
1: No, senti, questa signora insiste nel frattempo.
2: Non ti avevo visto, non posso avere.
1: Non ci frega niente a noi.
2: Ti voglio tanto bene, ti ho abbraccato, ho dato un bacio.
1: Ah, ti voglio bene, immagino.
2: Sei permesso, sì. Sennò quello magari.
0: Che bellezza, perché poi generalmente andate in pace, eh? Vero non in piastro, invece tutt'altro.
2: Chissà che reazione avrebbe avuto.
0: Ok, certo. Quindi
2: e non dire più che paura di te, perché sono così felice di vederti.
0: Oh, meno male, non vedevo l'ora di vederti, guarda. Effettivamente però si dice sempre così. Ma poi soprattutto, chi è che doveva vedere? Cioè, chi ha incontrato? Io non sto capendo, però chi ha paura di lei e chi ha paura di chi? Boh, magari ne parliamo tra poco, non in piastro, perché ci sono problemi di soggetto.

0: sembrano gli Aqua, ma non, in realtà non sono gli Aqua. Sono Eddie Hemis, un progetto tutto statunitense. Allora, non è in piastro. Prima di concludere l'appuntamento, lo voglio ridire così si incazza quella di Fiuggi. Della terza settimana di giugno, ecco, mi fa capire però chi è che dovrebbe avere paura di lei o è lei che ha paura di questa persona uscendo dalla messa.
1: A posto.
0: A posto. Lo dice lei, a posto. Nel frattempo.
1: Sì. Sì.
0: Oh, tutte lì, eh.
1: Arriva la bella bionda.
0: Oh, che bello. Avete veramente tanta voglia
1: di
0: vivere.
1: Sai che abbiamo lo stesso rossetto?
0: Chi se ne frega, scusi.
1: Ah, sì.
0: Ah, sì, ecco.
1: E io e te abbiamo gli stessi gusti. L'avevo scambiato una mia amica bice. Okay. E me ne sono andata tranquilla che fosse lei.
0: Perfetto, invece no, immagino che sia sbagliata anche persona a sto punto.
1: Mentre stavamo ad ascoltare la messa, ho sentito che uno andava per conto suo.
0: Cioè, ah, che bello, ma lei ascolta la messa, cioè lei va a messa per ascoltare la messa oppure per farsi gli affari degli altri? E soprattutto per litigare eventualmente con la gente o comunque per capire se qualcuno ha paura di lei o lei ha paura degli altri. Io non, veramente non. Ma che messa c'è nella nostra campagna internazionale? Mi fate per favore parlare con il parroco della capanna, perché noi emuliamo la realtà, però non stiamo messi proprio benissimo. Boh, veramente non capisco. Amici, grazie per averci tenuto compagnia, lo voglio ridire così almeno quella di Fiuggi. Terza settimana di giugno. Oh, avete capito che è la terza settimana di giugno? Così, vabbè. Di questa terza settimana basta, perché sennò poi alla fine me la devo sorbettare io per tutta la settimana, capito? Ecco. Che poi lei tenta di dare consigli, consuelo, che poi non ci capisce niente, veramente. Nulla. Il nulla. È una donna veramente inutile. Amici, grazie veramente di cuore per il vostro affetto. Restituiamo la linea alla nostra antenna nazionale in syndication. Questo programma che non ha né capo né coda torna la prossima settimana rigorosamente in onda, in diretta, solo qui. Va bene? Basta, basta, possiamo andare. Ok. Ciao ragazzi, buona settimana.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Ah ah! Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
5: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
4: Dibidi dobidi DAB.
6: Radio Galileo, la tua radio.
7: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
8: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In Svizzera partono i negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran, trattative rese ancora più complicate dall'escalation militare israeliana in Libano, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento, interverranno anche gli sminatori italiani. Il servizio di Nicola De Muro.
9: Il tavolo negoziale in Svizzera, le bombe, i droni e il sangue in Libano. I progressi che si registreranno o meno in questi due scenari potranno far evolvere l'intero Medio Oriente verso la pace o verso la prosecuzione delle violenze. Nel resort di Burgenstock, vicino a Lucerna, sono già presenti il vicepresidente USA Vance, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf e il premier pakistano Sharif come mediatore. Partono dunque negoziati basati sul memorandum d'intesa firmato da Trump e Pezeshkian. A Lucerna si parlerà del nucleare iraniano. iraniano della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati, ma il dossier più pesante è il Libano, dove Israele ha intensificato i raid. Oltre 130 morti in 3 giorni, una drammatica contraddizione rispetto all'ordine di stop ai raid che era stato annunciato ieri da Netanyahu a seguito della pressione della Casa Bianca. Per l'Iran il cessate il fuoco in Libano è la precondizione per trattare con gli USA e ieri, per risposta, ha bloccato di nuovo la navigazione nello stretto di Hormuz. L'Italia è pronta a mandare le navi per sminare lo stretto, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto, ma dopo il sì del Parlamento e dopo che il quadro si sia chiarito. Non vanno lì a fare la guerra, ha precisato Crosetto.
8: Continua la strage dei giovani sulle strade. All'alba un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Polemica intanto per il video social con le risate, partito dall'auto che, guidata da una neopatentata, ha travolto uno scooter nel tratto ligure dell'Aurelia, morta una ragazza, gravissima la seconda. In Versilia invece si è costituito il 27enne che a bordo di un SUV con 2 amiche ha provocato un incidente dove è morto un 17enne in scooter, i 3 si erano dileguati a piedi, sono accusati di omissione di soccorso. Solstizio d'estate rovente per l'ondata di calore che anche oggi si intensifica nelle città italiane, sono 8 quelle con bollino rosso, altrettante con bollino arancione. In molte città si superano i 35 gradi con punte fino a 38, soprattutto nel centro Italia. In Francia, dove l'emergenza caldo è alle stelle, annullati alcuni degli eventi previsti per la Festa Europea della Musica che cade oggi, e anche in Italia anima centinaia di piazze con oltre 1500 concerti. Tante città in una sola. Il biglietto da visita di Ginevra, seconda città della Svizzera, nota perché sede delle Nazioni Unite e di tante organizzazioni internazionali, ma da visitare anche per il suo magnifico lago e le tante atmosfere diverse, come ce lo spiega Piccarda Frulli, vice direttrice di Svizzera Turismo.
10: Sicuramente passeggiando per la città, prima di tutto nella città vecchia, che è proprio il cuore storico di questa meravigliosa città. Ci si può spostare poi un pochino a Carouge, che è un piccolo villaggio con un'architettura di ispirazione italiana. Per i più mondani anche Eau Vive e la sua spiaggia, che è l'anima più contemporanea della città, che unisce spazi verdi, cultura balneare, un'atmosfera molto conviviale. Abbiamo poi il Quartier des Bains, che è il distretto artistico di Ginevra, che un tempo era un'area industriale, e poi naturalmente la Ginevra internazionale.
11: E per avvicinarsi in un modo nuovo alla Ginevra internazionale c'è da segnalare una novità che ha aperto al pubblico proprio in questi giorni.
10: È stato inaugurato il Portale delle Nazioni, che è un centro visitatori situato proprio all'ingresso del Palazzo delle Nazioni. È un centro veramente molto interessante anche per i più giovani, ci sono molte attività anche interattive, addirittura questo palazzo è ricostruito in forma minore, i ragazzi si possono sedere come se fossero veramente rappresentanti dei vari paesi.
8: Con la Germania già promossa ai 16esimi, ad un passo dal traguardo Olanda e Giappone, i mondiali interamericana chiamano in causa Spagna e Belgio, che inseguono il riscatto dopo i pareggi del debutto. Yamal e Lukaku scaldano i motori. Jenny De Gaetano.
12: Quando il gioco si fa duro, servono i campioni. Della Fuente e Garcia, mezzi delusi all'esordio, lanciano dal primo minuto il giovane asso del Barcellona, Lamine Yamal, il veterano di 1000 battaglie, Romelu Lukaku. Insomma, pochi calcoli. Spagna e Belgio devono rompere l'incantesimo. Più di tutto, incamerare 2 vittorie con vista 16esimi. Sulla carta gli avversari non paiono di quelli proibitivi, ma guardia alta anche ammirando la Cenerentola Curaçao, che ieri ha ottenuto il primo punto della sua giovane storia iridata. Alle 18 ad Atlanta gli iberici incrociano l'Arabia Saudita, alle 21 a Los Angeles i diavoli rossi se la vedranno contro l'Iran. Nella notte in quel di Miami, operazione riscatto obbligata anche per l'Uruguay del Loco Bielsa, opposta a Capoverde, mentre alle 3 della notte a Vancouver si incrociano Nuova Zelanda e Egitto, e domani sulla scia delle stelle Messi e Mbappé, l'Argentina campione che pregusta il bis affronta l'Austria, la Francia, l'Iraq.
8: MotoGP alle 14, Repubblica Ceca in pole giapponese Ogura davanti a Di Giannantonio Bagnaia. Intanto ha chiesto scusa il leader mondiale Bezzecchi, escluso dalla gara per aver schiaffeggiato uno steward dopo l'uscita di pista durante la sprint di ieri. Ed è tutto, buon pomeriggio.
13: Radio Galileo informa il tuo tempo.
14: Incominciano le fere quando torno al mio paese.
15: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
16: Torni sempre al tuo paese!
17: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
18: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
13: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
7: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Blanco con Elisa ad aprire la compilation del weekend, i successi italiani degli artisti italiani, quindi le loro novità, i loro ultimi singoli. Fino alle ore 19 insieme, questa è la compilation, sono Nicola Savino. E apriamo subito con la prima notizia dal web. Shock a Pioppo, Palermo, auto invade la corsia opposta durante un sorpasso e travolge un gruppo di ciclisti, morta una donna, un ferito. Secondo la ricostruzione, il veicolo guidato da una 38enne stava superando altre tre vetture nonostante la linea continua. Poi il tragico incidente, due superstiti hanno raccontato la dinamica agli investigatori. Quindi incidente mortale a Pioppo, alle porte di Palermo. Secondo la ricostruzione, un'auto guidata da un 38enne ha invaso la carreggiata opposta superando tre veicoli nonostante la linea continua e ha investito un gruppo di ciclisti. Una di loro è deceduta, un altro è rimasto ferito. Due superstiti hanno raccontato la dinamica agli investigatori. Indagano la polizia municipale, i carabinieri di Pioppo e Monreale. Tra poco altre notizie dal web, questa è la compilation e loro sono Emma con Ercomi. Fino alle 19 insieme, vacci piano.
1: Scusa se

Salutiamo anche Marchetto di Saliberato, mi ha chiamato proprio ora, saluta tutti quanti, lui ogni weekend mi aggiorna del Nera, il 12 luglio c'è la presentazione, poi il 4 di agosto c'è il ritiro. Altre notizie dal web: in Egitto Nessy Guerra ha scarcerato l'ex marito, pagata la cauzione di poco più di 80 euro. Era stato arrestato il 9 giugno perché avrebbe minacciato il console italiano a Hurghada. È stato scarcerato Tamer Amouda, il cittadino egiziano ex marito di Nessy Guerra, la donna sanremese condannata in Egitto per adulterio. Dopo la denuncia presentata dall'uomo, Tamer Amouda era stato arrestato il 9 giugno perché avrebbe minacciato il console italiano a Hurghada, ma è stato rilasciato dietro il pagamento della cauzione fissata dal tribunale in 5.000 sterline egiziane, poco più di 80 euro. Tra poco vi porto a Torino e noi continuiamo con altri singoli nuovi.

Indagini in corso, Torino, madre e figlia trovate morte in casa, ipotesi omicidio-suicidio, i corpi sono stati scoperti dalla figlia maggiore della donna. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia. Una donna e la figlia sono state trovate morte in un appartamento a Torino. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Da quanto si apprende, la madre avrebbe ucciso la figlia prima di togliersi la vita utilizzando un laccio o una corda. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia 19enne della donna, la maggiore. Tra poco vi porto alla Spezia e noi continuiamo con tanti tormentoni fino alle ore 19 qui a Radio Galileo.

Maturità con il telefonino in aula, bocciato studente alla Spezia. In questi casi è prevista l'immediata esclusione da tutte le prove. Venerdì alla Spezia, durante la seconda prova della maturità, uno studente è stato scoperto con il telefonino in aula e quindi sospeso e bocciato, secondo quanto previsto dalle norme del Ministero dell'Istruzione. Infatti, in questi casi è prevista l'immediata esclusione da tutte le prove. Come riporta La Nazione, la commissione d'esame, dopo aver accertato l'infrazione, ha redatto il verbale, che è coperto da segreto d'ufficio, e allontanato il maturando. Tra poco andiamo a Milano. E noi proseguiamo con tanti altri tormentoni presenti in questa compilation. Fino alle ore 19, tante le canzoni da ascoltare insieme, tanti tormentoni, tipo questa. Scende la notte.

a Senago Milano, auto con 9 persone in un canale, 3 minori morti, arrestato il 19enne alla guida. Il 19enne guidava su un ciclabile, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato. I feriti sono stati tutti trasportati al Niguarda. Erano in 9, uno sopra l'altro sui sedili, e percorrevano un tratto non aperto alle macchine quando la loro auto è precipitata nel canale Villoresi a Senago, in provincia di Milano. 3 minorenni, tutti 17enni, sono morti all'alba di oggi dopo un gravissimo incidente stradale. Il conducente della vettura è stato arrestato e risulta indagato per omicidio stradale aggravato. Secondo il risultato dei primi test, il tasso alcolemico era 3 volte superiore al consentito. Il giovane si trova ancora in ospedale al Niguarda di Milano in stato di shock, in attesa dell'attuazione del provvedimento di arresto. Tra poco vi porto a Torino, dove alcune persone sono rimaste bloccate in questo Luna Park. Tra poco ne parliamo, subito Clara insieme a San Giovanni.

Paura Luna Park, Torino, giostra bloccata a 30 metri, 8 ragazzi sospesi nel vuoto a Villanova Canavese. Un guasto improvviso ha fermato la trazione durante la fiera Villa Expo, decisivo l'intervento dei vigili del fuoco, nessuno è rimasto ferito. Momenti di forte apprensione nella serata di sabato a Villanova Canavese, nel torinese, dove una giostra del Luna Park si è improvvisamente bloccata lasciando 8 ragazzi sospesi nel vuoto. 4 sono rimasti bloccati nelle navicelle inferiori, mentre altri 4 sono rimasti a circa 30 metri d'altezza a testa in giù. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 all'interno dell'area che ospita la manifestazione Villa Expo, affollata da centinaia di visitatori. Tra poco vi porto in Giappone e noi continuiamo con altre belle canzoni, Rum e Cioccolata.

Italia con Fiat 131. In Giappone l'isolamento sociale è considerato una questione di salute pubblica, così per contrastare la solitudine degli anziani nelle RSA vengono utilizzati robot che ripetono parole, silenzi e risate dai familiari lontani. Una poltrona vuota, un piccolo robot degli occhi e dagli occhi tondi, dall'altra parte dello schermo una persona che presta la propria voce a chi è rimasto solo, come riporta la Repubblica. In Giappone la lotta alla solitudine passa anche attraverso la tecnologia, perché l'isolamento non è più considerato soltanto un disagio personale, ma un problema di salute pubblica. Nel 2021 Tokyo ha istituito un ministero della solitudine e dell'isolamento, dopo che la pandemia aveva riportato in crescita il numero dei suicidi, una scelta sostenuta anche dalla ricerca scientifica. Studi internazionali mostrano che la solitudine e isolamento sociale sono associati a un aumento del rischio di mortalità, oltre che a problemi cardiovascolari, cognitivi e psicologici. Per gli esperti della Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa, però, la sfida più importante della robotica non è tanto fare compagnia, quanto aiutare concretamente le persone fragili nelle attività quotidiane. Intanto in Giappone continua a sperimentare nuove soluzioni per affrontare quella che considera una vera emergenza sociale. Tra poco parliamo di musica e noi proseguiamo con tante altre belle canzoni, Luque e Cristina Ilona.

0: Lo studio musica per gli italiani vale 115 euro all'anno, i concerti sono la spesa principale. La nuova ricerca di NG People Insight Lab con YouGov ritrae un paese molto affezionato alla propria colonna sonora personale. La musica ci accompagna nella nostra quotidianità, scandisce il ritmo delle nostre giornate. C'è chi preme play per iniziare la giornata, chi la ascolta per rilassarsi nel traffico, chi la usa per allenarsi e chi, pur di vedere dal vivo il proprio artista preferito, rinuncia ad altre spese. Ma gli italiani quanto spendono in musica? Circa 115 euro all'anno. La spesa principale riguarda concerti e festival 43%, seguiti dagli abbonamenti alle piattaforme streaming 21% e dall'acquisto di CD vinili del 20%. La fotografia della ricerca musica e denaro di NG People Insight Lab in collaborazione con YouGov, da cui emerge il ritratto di un paese molto legato alla propria colonna sonora personale. I dati fanno capire che come il rapporto fisico ed esperienziale con la musica continua a essere rilevante. Tra poco parliamo di sanità e noi proseguiamo con tanti altri dischi nuovi. Questa canzone è uscita venerdì.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Altre notizie del web: Moto Gran Premio per noi, Repubblica Ceca, un Marquez straordinario trionfa davanti a Ogura, Bagnaia terzo. Il cannibale è tornato, Marquez vince a Brno, Ogura sfiora l'impresa, il vincitore riapre la corsa al titolo, gradino finale del podio di consolazione per Bagnaia. Quindi Gran Premio della Repubblica Ceca. Terza vittoria stagionale e seconda consecutiva per Marc Marquez, che a 5 giri dalla fine del Gran Premio della Repubblica Ceca in fila il compagno di squadra Francesco Bagnaia, vincitore della sprint race del sabato, e si invola disturbato verso il traguardo, lasciando così la sua candidatura al titolo. Complice anche l'assenza per squalifica da questo Gran Premio di Marco Bezzecchi, da quale ora lo separano solo 40 punti. Secondo gradino del podio per Ogura, che era scattato dalla pole position con l'Aprilia Track House e che a 3 giri dalla bandiera a scacchi infila pure lui Bagnaia in crisi di gomme nel finale. Quindi quarto posto e giro veloce della gara per Fabio Di Gianantonio, top 5 completata da John Mir con la Honda Factory. E noi proseguiamo con altri singoli nuovi, questa è la compilation.

Sanità per i medici di famiglia, obbligo di 6 ore a settimana nelle case di comunità, c'è l'ok delle regioni. L'approvazione dell'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale dei medici di famiglia sblocca la situazione in vista della scadenza del prossimo 30 giugno. Approvato dalle regioni l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale dei medici di famiglia, che di fatto sblocca la situazione in vista della scadenza del 30 giugno prevista dal PNRR per l'apertura delle case di comunità dopo lo stop al decreto di riforma Schillaci. L'atto di indirizzo prevede l'obbligo per i medici di medicina generale di svolgere nelle case di comunità fino a un massimo di 6 ore settimanali per 48 settimane annue. Tale intervento si somma all'obbligo per i medici che già a rapporto orario di coprire i turni notturni, festivi e sabato, se richiesto dell'azienda sanitaria, spiega la conferenza delle regioni. Tra poco vi porto a Maranello e noi ora proseguiamo con una canzone uscita in questi giorni di Mara Sattei e insieme a Riconi Giotti.

Tradisce la moglie con una collega, ma lei lo lascia. Operaio della Ferrari licenziato, messaggi minatori non le dava pace. Un giudice ha dato ragione alla Ferrari rigettando la richiesta di risarcimento da 200.000 euro dell'ormai ex dipendente. Aveva instaurato con la collega una relazione extraconiugale, ma aveva continuato a molestarla e perseguitarla anche dopo la fine del loro rapporto. Inviandole messaggi minatori, a Ferrari ha deciso di licenziare un operaio di 40 anni del reparto corse clienti. L'uomo aveva fatto ricorso chiedendo 200.000 euro di danni, ma il giudice ha dato ragione al cavallino. Tra poco vi porto a Firenze e noi continuiamo con altri singoli nuovi. Canto d'amore in arrivo qui a Radio Galileo.

Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Agli Uffizi un nuovo allestimento per i capolavori di Botticelli, la Venere e la Primavera ora si guardano. Le divinità più celebri uscite dal pannello dal pennello del grande maestro del Rinascimento, Sandro Botticelli, la Venere e la Primavera, sono oggi esposte l'una di fronte all'altra. Il nuovo allestimento permanente degli spazi dedicati al genio fiorentino della pittura del 400 alle Gallerie degli Uffizi a porle in un dialogo diretto inedito, e per la prima volta sono collocate in teche ermetiche che tutelano la conservazione delle opere nelle migliori condizioni possibili di sicurezza, eliminando le grandi vetrate protettive esterne che ne alternavano la percezione diretta di monumentali quadri appesi alle pareti. La sala della galleria che ospitano i maggiori capolavori di Botticelli sono state infatti completamente rinnovate. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con un brano che è da Hit Parade.

Si chiama così Parade, la novità di Gianni Morandi con Alessandra Amoroso. Parliamo di salute. Un uomo di 45 anni, paralizzato a causa della SLA, è tornato a comunicare grazie a un chip impiantato nel cervello. Il paziente ha avuto anche la possibilità di utilizzare il dispositivo stando a casa nella vita di tutti i giorni. Un uomo di 45 anni, completamente paralizzato e privato della parola a causa della SLA, chiacchiera e scherza con i ricercatori. È praticamente la stessa voce che aveva prima che la malattia gliela portasse via, solo che le parole vengono fuori fluide, ma con qualche secondo di ritardo rispetto a quando le ha pensate. Le parole non escono dalla sua bocca, ma da un sintetizzatore su misura che le legge da un computer e che a sua volta riporta le informazioni emesse da un chip impiantato nel cervello del paziente in grado di interpretare gli stimoli. Non è tutto qui. L'uomo ha avuto anche la possibilità di utilizzare il dispositivo stando a casa nella vita di tutti i giorni, invece che in un contesto controllato come un laboratorio e con il supporto di professionisti. Ad annunciare questo eccezionale traguardo è stato un gruppo di ricerca coordinato da Sergei Savinsky e David Brandman dell'Università della California Davis. I dettagli del lavoro sono stati pubblicati sulla rivista Nature Medicine e tra poco vi porto negli Stati Uniti e noi proseguiamo con un brano nuovo di una coppia, sia in musica ma anche nella vita. Sto parlando di Pier Davide Carone insieme a Martina Tilly.

Novità per Pier Davide Carone con Martina Tili, è finita la loro nuova canzone uscita venerdì in tutte le radio e anche sulle piattaforme digitali. Negli Stati Uniti Studente Record ha messo in 264 college con 17 milioni in borse di studio.

Si chiama Patrick Prui e aveva fatto domande in 270 atenei, respinto solo da 6. Record nazionale per uno studente delle superiori della Georgia, l'enfant prodigio Patrick Prui è stato accettato in 264 college e anche università e ha ricevuto oltre 17 milioni di dollari in offerte di borse di studio. Lui, Patrick, si è diplomato alla Woodland High School ad McDonough con quasi il massimo dei voti. Alla fine si è iscritto al Knox College in Illinois. Quindi lui, inizialmente Patrick, aveva fatto domanda in 50 istituti. Quando ha visto che le lettere di accettazione arrivavano una dopo l'altra, ha deciso di mettersi alla prova per vedere in quanti college riusciva a essere accettato. In totale ha mandato 270 richieste ed è stato accettato in 264. Solo 6 atenei hanno respinto la sua richiesta. Secondo quanto si legge sul sito People, che cita la madre Alicia Bradley, il ragazzo ha voluto esplorare tutte le possibilità ed è riuscito persino a evitare le tasse di iscrizione. Complimenti. Tra poco altre notizie in arrivo. Subito un brano estivo, un fresco, un tormentone, partendo.

Merken Cremont, Serena Brancale, The Colors. Andiamo a Sant'Antonio Abate, chiude definitivamente i cancelli il castello delle cerimonie che per anni ha fatto il record di telespettatori, mancanza di autorizzazioni per le attività alberghiere e di ristorazione. Ultimo ballo per il castello delle cerimonie che da lunedì chiuderà definitivamente i cancelli. L'hotel La Sorrisa a Sant'Antonio Abate ha fatto per anni il record di telespettatori su Real Time grazie ai suoi famosi matrimoni. Il motivo della chiusura si deve alla mancanza di autorizzazioni per svolgere le attività alberghiere e di ristorazione, quindi i polesi si arrendono. Il castello delle cerimonie chiude i battenti, lo stop agli eventi dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Impossibile prenotare. La decisione del Consiglio di Stato sembra aver messo la pietra tombale sull'attività dei polesi al Grand Hotel La Sorrisa. I prossimi passi sono dubbi. Tra poco parliamo di questa classifica che la riporta Time Out delle città dove si mangia meglio al mondo, e c'è anche c'è anche l'Italia in questa classifica. Tra poco ne parliamo meglio e noi proseguiamo con un'altra novità

rock, questo di Roberta Scandura, giovanissima cantante siciliana di Catania che ha vinto l'ultima edizione di X Factor Italia, Rob, con i Finlay. Zero dramma. La classifica dei Time Out, ecco le 20 città dove si mangia meglio al mondo nel 2026, solo una è italiana. Il sondaggio di Time Out ha coinvolto 24.000 residenti locali in 150 città di tutto il mondo. Il primo posto l'ha conquistato la cucina peruviana di Lima. I migliori piatti del mondo, secondo quelli di 20 città elencate in una classifica stilata dalla testata Time Out, il sondaggio ha coinvolto 24.000 residenti locali in 150 città di tutto il mondo, dalla qualità dei ristoranti e del cibo fino ai prezzi, curiosità sulla cultura locale. Il team di esperti di gastronomia di Time Out, dopo aver confrontato i risultati, hanno incluso solo la città con il punteggio più alto in ogni paese. La medaglia d'oro va a Lima, considerata da molti la capitale culinaria dell'America Latina. La metropoli costiera peruviana vanta pregiate specialità di pesce come il ceviche, la causa limegna, un piatto freddo composto da patate e astrati. Lima è anche la città ideale per risparmiare. La città è la più economica tra le altre presenti in lista. Quindi c'è anche Napoli, conclusa la top 5, quindi scendiamo al 14° posto, perché appunto si trova Napoli che occupa questa posizione, l'unica città italiana presente nell'elenco. Dalla pizza con l'inconfondibile cornicione al gusto ricco del cassatiello, una ciambella salata con formaggio, salame, ciccioli e uova, passando dalla croccantezza dei fritti e il cuoppo mare e terra, aggiungo, fino al dolce del babà con rum della passiera. La cucina napoletana si distingue per i suoi sapori decisi e variegati, menzione d'onore per l'impepata di cozze. Quindi nella top 5 delle 20 città dove si mangia meglio al mondo, alla numero 5 c'è Barcellona, poi saliamo c'è Londra, al terzo posto Messico, città del Messico, poi Bangkok in Thailandia e poi Lima, Perù, che comanda questa classifica di Time Out. Subito Ramazzotti e Pezzali.

lo studio. Dormire poco nei primi anni di vita può aumentare il rischio di depressione durante l'adolescenza. Uno studio pubblicato su European Child Adolescent Psychiatry, condotto dall'Università di Birmingham sotto la guida della dottoressa Isabel Morales Munoz, ha seguito nel tempo 16.000 giovani nati nel sud-ovest del Regno Unito, tenendo conto di diversi fattori come le condizioni socio-economiche e la salute dei genitori. L'obiettivo era capire se le abitudini di sonno nei primissimi anni di vita potessero avere anni dopo ripercussioni sulla salute mentale. I ricercatori hanno monitorato la durata del sonno notturno a più riprese, a 6 mesi di vita, a 18 mesi, a 2 anni e mezzo, a 3 anni e mezzo e ancora tra i 4 e i 7 anni in media. I bambini dormivano circa 11 ore per notte, ma circa il 2% riposava stabilmente molto meno, tra le 9 e le 9 ore e mezza. Ed in questo piccolo gruppo che il rischio di sviluppare depressione tra i 13 e 22 anni risultava quasi doppio rispetto agli altri, notizia che appunto riporta la Repubblica. Tra poco parliamo delle migliori università al mondo. Balzi in avanti dalle italiane, perché appunto c'è anche una università italiana in questa classifica, e tra poco ne parliamo meglio. E noi proseguiamo con LDA insieme a Casa Even.

Migliori università al mondo, balzi in avanti delle italiane, arretrano quelle europee, c'è la classifica. Tra i grandi sistemi universitari dell'Unione Europea, l'Italia l'eccezione. Nell'edizione 2027 della QS World University Rankings sono 47 i nostri atenei classificati, 26 migliorano la propria posizione in classifica e solo 15 arretrano l'Italia. In altre parole, è l'unico paese europeo con più università in crescita che in calo, mentre Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi vedono la netta maggioranza dei propri atenei arretrare. Anche il Regno Unito registra un saldo netto negativo, meno 8%. Entrando nello specifico, il Politecnico di Milano è il primo ateneo italiano per il 12° anno consecutivo e, salendo di 11 posizioni rispetto alla scorsa edizione, raggiunge l'87° posto mondiale, il miglior risultato della sua storia e il più alto piazzamento mai ottenuto da un ateneo italiano. Il Politecnico di Milano rimane l'unico ateneo italiano nella top 100 globale. Negli ultimi 10 anni l'università ha guadagnato 95 posizioni, passando dal 182° posto del 2017 all'87° del 2027. Questo risultato si inserisce in una dinamica più ampia che coinvolge alcune delle principali università italiane. L'Università della Sapienza di Roma raggiunge la posizione numero 111, il posto mondiale, il migliore risultato della sua storia, dopo aver guadagnato 112 posizioni rispetto al 2017, più 50%. E tra poco altre notizie dal web in arrivo, tra pochissimo parliamo di un Guinness World Record. Intanto, perdono.

Jonathan, ora è una icona, la tartaruga centenaria del Guinness World Records, e la sua data di nascita è stimata intorno al 1832. Siamo sull'isola di Sant'Elena. Il Guinness World Records ha annunciato i nuovi vincitori del riconoscimento Icon, assegnato ad alcune delle personalità e dei record più straordinari degli ultimi anni. Tra i premiati c'è anche Jonathan, la tartaruga terrestre più anziana del mondo, che dovrebbe avere 194 anni. La sua data di nascita è stimata intorno al 1832. L'esemplare maschio è stato portato dalle Seychelles all'isola di Sant'Elena, territorio britannico d'oltremare dell'Atlantico meridionale. Vista la sua incredibilità, Jonathan è diventato nel tempo un simbolo di straordinaria resistenza, a tal punto che la sua esistenza, come talvolta accade per gli ultracentenari, è spesso al centro di illazioni e false notizie di morte. Tra poco altre notizie dal web, e noi ora proseguiamo con un altro tormentone di quest'estate, Mace, insieme a Salme con la Pesce, in arrivo qui nella compilation del weekend, la domenica, con Cattiva Abitudine.

In smart working da Santo Domingo, polemiche contro il responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Calolzio Corte nel Lecchese, che ha chiesto di lavorare da remoto per un mese per accompagnare moglie e figlie nella Repubblica Dominicana. Quasi 8.000 km di distanza e un mese intero di attività lavorativa dal 30 maggio al 30 giugno, svolta direttamente dalla Repubblica Dominicana, sta facendo discutere a Calolzio Corte la decisione dell'amministrazione comunale di concedere questo periodo di lavoro a distanza a un dipendente comunale assunto di recente. L'uomo ha chiesto di poter svolgere parte della propria attività in modalità agile per accompagnare la moglie e le due figlie minori in un temporaneo rientro nel paese d'origine, garantendo al contempo il rispetto dell'orario di lavoro e la piena reperibilità telefonica e telematica. E tra poco parliamo di Romeo Beckham, il figlio di David Beckham, e noi ascoltiamo ora la canzone questa di Serena Brancale.

Al mio paese questo tormentone di Serena Brancale con Levante e Delia. La decisione del tribunale: Romeo Beckham è multato al volante della sua Porsche mentre telefonava. L'auto, una Porsche 911 Carrera, era ferma al semaforo quando un agente di polizia ha visto che il conducente, concentrato sul suo smartphone, il precedente del papà David di 7 anni fa. Quindi un controllo della polizia a Westminster ha portato alla condanna di Romeo Beckham. Fermato dopo essere stato visto mentre utilizzava il telefono cellulare alla guida della sua Porsche. Il caso emerso dai documenti del tribunale ha ricostruito una serie di comportamenti ritenuti incompatibili con una guida sicura, inclusa la presenza di un cane libero e di muoversi all'interno dell'auto. E tra poco vi porto c'è un'altra notizia in cui l'ho detta anche ieri in radio, ma la voglio ripetere perché l'ha pubblicata TG.com, in cui addio Portogallo, il nuovo paradiso per i pensionati italiani e la Slovacchia. Tra poco ne parliamo meglio e noi ora proseguiamo con Buon Vento.

0: Eterna è il mio amico sole.
1: Addio Portogallo, il nuovo paradiso per i pensionati italiani e la Slovacchia. L'attrattiva del paese nei Carpazi è data soprattutto da una aliquota interna dello 0% e dalla convenzione contro le doppie imposizioni. Non ci sono nel mare né sole e caldo tutto l'anno, ma ci sono efficienza, stabilità e soprattutto convenienza. E per questo la Slovacchia sta pian piano diventando il nuovo paradiso fiscale dei pensionati italiani. E per questo, grazie a dei cavalli legali molto vantaggiosi per alcune categorie di lavoratori, Bratislava complice una combinazione molto conveniente tra la normativa interna e i trattamenti e trattati internazionali bilaterali. Permette ai redditi privati esteri di avere un'esenzione totale dalle tasse. Non serve a girare nessuna regola né inventarsi degli escamotaggi, ma basta seguire la legge. Quindi molti italiani lasciano il Portogallo per andare in Slovacchia, perché appunto si sta molto meglio per quanto riguarda i pensionati italiani. Bene, tra poco parliamo della moglie di Pedro Sanchez, che è stata rinviata a giudizio, e noi ascoltiamo Colpa del Sole.

La moglie di Pedro Sanchez è rinviata a giudizio. Il giudice istruttore di Madrid ha fissato una serie di misure cautelari, riscontrando il rischio di fuga, il ritiro del passaporto, divieto di lasciare il territorio nazionale e obbligo di firma ogni 15 giorni davanti al tribunale. Il giudice istruttore di Madrid, Juan Carlos Peinado, ha rinviato a giudizio Begoña Gómez, la moglie del premier Pedro Sanchez, e ha fissato una serie di misure cautelari, riscontrando il rischio di fuga, il ritiro del passaporto, divieto di lasciare il territorio nazionale e obbligo di firma ogni 15 giorni davanti al tribunale. Lo si apprende da un'ordinanza emessa dal magistrato e citata dai medici, dai media iberici, fra cui l'agenzia F. E tra poco altre notizie in arrivo, subito viva la vasca, ben Jeffede, Alex Britti.

Altre notizie dal web: uno studio ha rilevato che le persone tendono spontaneamente a spostarsi verso sinistra muovendosi in senso antiorario. Secondo i ricercatori si tratta di un impulso biologico innato, indipendente da cultura e genere. Le persone tendono spontaneamente a camminare in senso antiorario quando si muovono in gruppo. A dimostrarlo è uno studio pubblicato su Nature Communication condotto dall'Università di Navarra e dell'Università di Tokyo, che ha analizzato il comportamento di centinaia di persone in Spagna e Giappone. Secondo i ricercatori, questa tendenza non dipende da fattori culturali, dall'essere destrimani o mancini, dall'occhio dominante o dal genere. Alla base ci sarebbe invece una bias locomotorio innato, una naturale predisposizione individuale a deviare verso sinistra. Il fenomeno è emerso da in sé diversi esperimenti, dai gruppi di adulti ai bambini sotto i 6 anni, nei quali il movimento collettivo antiorario si è mostrato stabile e riproducibile. Una scoperta che potrebbe avere applicazioni pratiche alla progettazione di stazioni, aeroporti, musei, stadi, nei piani di evacuazione ed emergenza. Tra poco vi porto a Parigi e noi proseguiamo con Giulie e Biagio Antonacci.

ultima canzone, Parigi, canali di San Martin preso d'assalto, tuffi per combattere il caldo estremo. A Parigi una folla di giovani si è radunata lungo il canale Saint Martin, trasformando il ponte pedonale in una piattaforma improvvisata per tuffi e giochi in acqua, nonostante i divieti delle autorità locali, con temperature che hanno raggiunto i 36 gradi nella capitale francese. Ragazzi e ragazze hanno cercato il refrigerio nel canale, dando vita a una scena caotica tra tuffi spettacolari, applausi del presente, tentativi della polizia di disperdere la folla e impedire gli accessi non autorizzati all'acqua. Il fenomeno si inserisce nelle contesto delle ondate di caldo che stanno colpendo la città, spingendo molti cittadini a cercare soluzioni alternative per combattere le alte temperature estive. Nel frattempo il comune di Parigi ha annunciato l'apertura progressiva di alcune aree del canale alla balneazione, con l'obiettivo di regolamentare la presenza di bagnanti e garantire maggiore sicurezza. E noi proseguiamo con Tormento insieme a Arcomi. Questa canzone è molto, molto bella, si chiama Fredda come l'inferno.

0: Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita di nuovo a lasciare il segno.
1: Altre notizie dal web: West Valley City nello Utah, malore per Rod Stewart durante un concerto, soccorso con una maschera d'ossigeno. Il cantante 81enne di recente ha cancellato degli show per problemi di salute. Ho rischiato di svenire. Momenti di tensione per Rod Stewart, che durante il suo concerto allo Utah First Credit Union Amphitheater di West Valley City è stato soccorso sul palco per indossare la maschera d'ossigeno, come riporta il sito americano TMZ, che ha pubblicato il video della scena. Non sono ancora noti i motivi del malessere. Il cantante britannico 81enne di 81 anni stava eseguendo una delle sue canzoni più note della sua discografia, Young Turks, quando ha iniziato ad accorgersi che qualcosa non andava. Quindi camminava in giro per il palco aggrappandosi agli strumenti e oggetti di scena. Poi ha fatto cenno a due addetti del suo staff, che sono subito intervenuti con una bombola d'ossigeno. Lui ha detto: ho rischiato di svenire, ha spiegato Rod Stewart, mentre il pubblico gli rivolgeva un lungo applauso di sostegno. Lo spettacolo deve continuare, vi dispiace se mi siedo, dice lui. Punto. Il cantante ha infatti trascorso il resto dello show seduto su una sedia, un episodio allarmante se si considera i vari show cancellati per problemi di salute. E noi proseguiamo con Trigno e Ermal Meta.

0: scivola addosso. Ma sono irrecuperabile. Non fare la bambina da Milanesi.
1: Dischi nuovi, quelli del venerdì, irrecuperabile di Trigno Ermal Meta. L'allarme dei ricercatori aumenta il numero di iceberg nel mondo che allertano la vita marina e creano nuovi rischi per il traffico navale. La paura dell'effetto Titanic. Ma è come in questo caso l'espressione della punta dell'iceberg per raccontare un cambiamento in atto difficile da osservare e che nasconde rischi futuri e tanto azzeccata. Uno studio appena pubblicato su Nature ci dice infatti proprio questo. All'inizio degli anni 2000 il numero di iceberg nell'Artico è vertiginosamente aumentato e questo sta portando ad una alterazione dei fondali marini e nuovi rischi per il pianeta. La causa è ancora una volta la crisi del clima che con le temperature a rialzo impatta sulla destabilizzazione dei grandi ghiacciai come quelli della Groenlandia nord-orientale o di alcune aree dell'Artico russo. Tra poco parliamo di intelligenza artificiale e noi ascoltiamo Desiderio.

due quarti di gemelli diversi, intelligenza artificiale, quasi 500.000 di persone già licenziate e un lavoratore su quattro a rischio, quasi 500.000 di posti di lavoro persi per cause direttamente o indirettamente riconducibili all'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni, di cui 142.000 solo in Europa, secondo il sito AILAOffs.live, e 1 su 4 a rischio a livello globale nei prossimi anni. A lanciare l'allarme è Consumers Forum, ente indipendente di cui fanno parte associazioni di consumatori, imprese di industriali e di servizi e le loro associazioni di categoria, che restituisce l'immagine di un mercato del lavoro completamente rivoluzionario dall'AI, notizia che riporta Sky. E tra poco parliamo di un film che uscirà nelle sale il 25 di dicembre, giorno di Natale, quindi tra poco ne parliamo. Subito i Rolling Stones.

Bentornati al Sud, al cinema dal 25 dicembre, la nuova commedia diretta da Luca Miniero con la coppia campione d'incassi formata da Claudio Bisio e Alessandro Siani uscirà nelle sale italiane il 25 dicembre. Accanto ai due protagonisti alcuni volti storici dei due film precedenti: Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone, Giacomo Rizzo, con la partecipazione straordinaria di Valentina Lodovini. Bentornati al Sud, al cinema dal 25 dicembre. Conservatorio di Foggia, laurea ad honorem in pianoforte jazz a Checco Zalone. Il conservatore Umberto Giordano di Foggia conferirà la laurea ad honorem in pianoforte jazz a Pasquale Luca Medici in arte Checco Zalone. La cerimonia di conferimento si terrà il 23 giugno alle 18 all'anfiteatro del conservatorio di Rodi Garganico nell'ambito della 21esima edizione del Rodi Jazz Fest. E noi proseguiamo con Sorry, scusa, lo sento.

2027, mentre le vendite dei biglietti partiranno a febbraio. Altre notizie dal web: case in vendita a un euro a Norma, borgo medievale a 70 km da nord da Roma. L'obiettivo è frenare lo spopolamento del comune. Case in vendita a un euro a Norma, borgo medievale a 70 km da Roma. L'iniziativa fa parte del programma Discover Norma. Chi decide di acquistare una casa nel territorio si deve impegnare a presentare un progetto di ristrutturazione credibile e fattibile al comune. L'obiettivo del sindaco è quello di contrastare lo spopolamento locale e dare una seconda vita agli immobili abbandonati. Tra poco altre notizie e noi proseguiamo con le bambole di Pezza. La canzone che stiamo per ascoltare si chiama Porno.

Altre notizie dal web: l'Italia si prepara ad affrontare la seconda ondata di calore del 2026. Oggi bollino rosso in 8 città. L'Italia si prepara ad affrontare la seconda ondata di calore 2026. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che monitora 27 città, aumentano i centri urbani contrassegnati dal bollino rosso e livello di massimo di allerta per il caldo. Al gruppo di ieri, formato da Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, si aggiungono Bolzano, Milano e Rieti. A Roma il livello di allerta resta arancione in entrambe le giornate. Scompaiono invece completamente i bollini verdi, segnale di assenza di rischi legati al caldo. Per oggi, domenica 21 giugno, giorno del solstizio d'estate. E tra poco altre notizie dal web. Noi proseguiamo con un altro disco che è uscito da un po' di giorni. Ti soffro,

0: c'è la pubblicità, torno tra pochissimo con Gaia.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
4: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it. Il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
6: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
7: Torni sempre al tuo paese!
3: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Ciclista 14enne muore investita da un'auto in Trentino. Avrebbe compiuto 15 anni a dicembre Adele Cobelli, morta poco prima delle 13 di sabato 20 giugno a Pressano in Trentino, investita da un'auto guidata da una giovane della zona con a bordo altre due persone mentre si allenava in sella alla sua bicicletta. Il ciclismo era una delle sue grandi passioni. Lei, Adele Cobelli, specializzata nel off-road, militava nella Bike Movement Trentino Erbe e lo scorso maggio si era classificata terza tra le allieve del primo anno alla gara nazionale del circuito Tutta Italia Exco disputata a Torrento, a Torriano, in provincia di Udine. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con altri singoli, altri tormentoni. Annalisa. Quando

Oltre 400 gatti rinchiusi in delle gabbie erano destinati al commercio di carne felina in Vietnam, un destino del quale sono stati salvati grazie a un'operazione della polizia di Ho Chi Minh City, che non soltanto ha sequestrato gli animali rinchiusi, ma è riuscita a riconsegnare circa 40 esemplari ai loro proprietari, dai quali erano stati strappati altri 260, invece sono rimasti sotto la custodia delle forze dell'ordine locali. In tutto sono state arrestate 9 persone. La notizia è stata diffusa dagli attivisti della Human World for Animals, secondo cui tra gli animali salvati vi erano diverse gatte incinte, moltissimi cuccioli sono nati dopo il sequestro della polizia. Tra poco altre notizie dal web e noi ascoltiamo ora il disco, quello di Fulminacci.

0: differenza tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza.
1: Sembra una creatura uscita da una leggenda. Suzu, nella Cina orientale, un drago d'oro lungo 500 metri ha attraversato l'antico fossato della città, formato da 55 zattere di bambù illuminate e collegate tra loro. La sfilata patrimonio culturale immateriale, originario di Yangshu nel Guangxi, ha celebrato la festa di Duanwu, nota anche come la festa delle barche drago. Altre notizie dal web: neonato lasciato nella culla per la vita di Giaveno, è la prima volta in 11 anni a Torino. Tra poco altre notizie dal web, noi ora proseguiamo con altri tormentoni, per voi c'è Saif.

riporta Radio Tele Galileo sui social. Terni, ritrovata minorenne, denunciato un pregiudicato per violazione del divieto di ritorno. Nella serata tra sabato 20 e domenica 21 giugno le forze dell'ordine hanno svolto a Terni un servizio straordinario di controllo del territorio nell'ambito dell'operazione Alto Impatto Movida Sicura. Durante i controlli è stata rintracciata una minorenne che si era allontanata da casa ed è stata riaffidata ai genitori. Denunciato anche un uomo per la violazione del divieto di ritorno del comune di Terni. La polizia locale ha inoltre elevato 8 sanzioni per accesso non autorizzato alla ZTL. Complessivamente sono state identificate 71 persone, 12 delle quali con precedenti di polizia. Altre notizie dal web: scontro fatale per una 22enne, incidente mortale a Ceriale, il video shock dopo la tragedia. C'è questo ragazzo che ha pubblicato questo video con delle parole non bellissime. Il ragazzo si è poi scusato in un secondo momento con un altro video che ha pubblicato dicendo: non avevo capito la gravità delle cose, me ne vergogno, ha aggiunto lei in questo tragico incidente. Tra poco altre notizie dal web. Noi ora ascoltiamo la canzone, quella di Noemi, Tu cosa fai questa sera?

cosa fai questa altre notizie dal web. Bus Italia riattiva la linea mare Terni Tarquinia Montalto di Castro per l'estate. Con l'avvio della stagione estiva, Bus Italia, Ferrovie dello Stato Italiane, ha riattivato domenica 21 giugno il collegamento stagionale linea mare tra Terni e le località balneari di Tarquinia e Montalto di Castro a Viterbo. Il servizio, informa Bus Italia, sarà operativo nei fine settimana, nei giorni festivi fino al 31 agosto, con l'obiettivo di agevolare gli spostamenti verso il litorale laziale e favorire una mobilità più sostenibile e accessibile durante i mesi estivi. L'iniziativa conferma l'impegno dell'azienda nelle promozioni del trasporto pubblico come alternativa concreta all'uso dell'auto privata, soprattutto verso le principali mete turistiche. La fruizione del servizio prevede la prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente il viaggio. I biglietti sono disponibili tramite app presso le biglietterie autorizzate e direttamente a bordo. Orari, fermate e modalità di prenotazione sono consultabili sul sito ufficiale di Bus Italia. E noi ora proseguiamo con un disco che parte da zero.

0: Francesco Morettini, il maestro e il suo pianoforte svegliano l'alba del festival Villa Solomei. L'artista Ternano in tour si esibirà, sarà nel borgo di Bruriano Cucinelli, una bellissima location, domenica 28 giugno alle 5:30 del mattino. Quindi alle 5:30 del mattino il maestro Francesco Morettini si esibirà con il suo pianoforte in questa bellissima location a Solomei. Il 29 agosto a Rieti, alla Festival del Peperoncino, alla Fiera Mondiale del Peperoncino a Rieti, 29 agosto, che è sabato, c'è Eddie Brock. Tra poco parliamo di libri e noi ora proseguiamo con Mietta.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

Parliamo di libri, una selezione letteraria ad ampio respiro tra storie fiabesche che arrivano dal nord, misteri metropolitani, racconti scaldacuore e thriller psicologici. I migliori libri da leggere della settimana tra L'ospite regale, Il fact checker, Nelle case degli altri e L'internato. Tra poco parliamo anche dei mondiali e noi ora proseguiamo con altri tormentoni. C'è Raff.

Elisa con Amore, questa è la compilation di Radio Galileo, quella del weekend. Io sono Nicola Savino e continuiamo con i tormentoni, c'è Brescia.

0: la testa fra le nuvole.
1: Brescia, da Dio, questo è il suo ultimo singolo, il suo ultimo successo. E noi proseguiamo con la novità di Arisa.
2: Innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

all'interno dell'album c'è anche il singolo Sanremese. E noi proseguiamo con un altro tormentone di quest'estate 2026. Il disco nuovo di Rama si chiama Cabana.

Irama Cabana. Parliamo anche dei mondiali. Ieri alle 19 si è giocata la partita Olanda-Svezia con il risultato di 5-1 e la Svezia nella prima giornata dei mondiali contro la Tunisia ha vinto per 5-1, mentre ieri ce ne ha presi 5 dall'Olanda, quindi il risultato un po' diverso, quindi la Svezia che ne vince 5-1 e poi ieri ne subisce 5 dall'Olanda. E mentre ieri sera la Germania ha vinto nel finale 2-1 contro la Costa d'Avorio, mentre questa notte si sono giocate due partite. Allora l'Ecuador ha pareggiato 0-0 contro il Curacao, mentre questa notte la Tunisia, che ha cambiato allenatore via Sabri Lamouchi, ha preso un altro, un francese, la Tunisia che ha perso appunto 0-4 contro il Giappone. Oggi alle 18 seguiremo insieme tra più di un'ora gli aggiornamenti live di Spagna Arabia Saudita alle 18, e questa sera in chiaro sulla Rai si può vedere anche la partita Belgio-Iran alle ore 21, e questa notte ci sono anche altre partite, tipo a mezzanotte c'è Uruguay-Capoverde, alle 3 del mattino Nuova Zelanda-Egitto. E noi continuiamo con il nostro viaggio musicale e ascoltiamo Dolce Nera.

0: Baby K con Tuca Macarena. Noi ora ascoltiamo la novità di Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: fatto.
1: Altre notizie dal web: non solo Mick Jagger dei Rolling Stone sceglie la Sicilia, anche lui. Sorpresa all'aeroporto di Palermo, Paul McCartney atterra con un jet privato. Un atterraggio inatteso nel cuore della Sicilia ha subito catturato l'attenzione di fan e curiosi. Paul McCartney è arrivato a Palermo a bordo di un jet privato, facendo registrare uno di quegli episodi che in poche ore diventano viral.

0: anno. Corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Radio Galileo informa il tuo tempo.
6: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
7: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, 16ª sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
6: Torni sempre al tuo paese!
8: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
9: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo

Il 10 luglio esce il suo nuovo album Million Dollar Baby per Anna Pepe, White Girl West, del nuovo singolo uscito venerdì. E venerdì è uscito anche il suo nuovo singolo, Madame.

Il successo del singolo con Marrakesh, volevo capire Madame, ha pubblicato questo suo nuovo singolo uscito venerdì, Mama non Mama. E noi proseguiamo con la novità per quest'estate, quella di

Biagio Antonacci con You and Me, questo suo nuovo singolo uscito un po' di settimane fa, però ci piace, abbiamo ritrovato qui in compilation fino alle ore 19 più o meno, e tra meno di un'ora seguiremo insieme anche Spagna, Arabia Saudita, mondiali, e noi ora proseguiamo con una bella aranciata.

Aranciata, la produzione c'è Mace, la voce di Fra Quintale, questo è il suo tormentone per quest'estate. E noi ora proseguiamo con la title track Comuni Immortali, Achille Lauro.

Achille Lauro, canzone scritta insieme a Davide Simonetta e Paolo Antonacci, Comuni Immortali, la sua nuova canzone uscita in questi giorni. E noi proseguiamo con altri tormentoni in questa compilation. C'è Francesco Gabbani.

Altre notizie dal web: appello del sindaco Bologna, 52enne morto dopo una puntura di insetto. Appello urgente per adottare i suoi 16 cani. Dopo la scomparsa di Paolo Fravezzi, 7 cuccioli e 9 cani adulti cercano una nuova famiglia. Il comune lancia una mobilitazione. Li chiamano già gli orfani di Paolo, 16 cani che fino a poche settimane fa vivevano accanto al loro proprietario e che ora si ritrovano senza un punto di riferimento, in attesa di qualcuno disposto ad aprire loro la porta di casa e del cuore. Dietro questa storia c'è il dolore per la morte improvvisa di Paolo Fravezzi, 52 anni, residente a Baricella, nelle Bolognese, scomparso alla fine di maggio dopo un malore. Ma c'è anche una corsa contro il tempo per garantire un futuro a quegli animali che lui considerava parte della sua famiglia. E proseguiamo con Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, la sua nuova canzone uscita venerdì in tutte le radio. E noi ora proseguiamo con Calma Metafisica, c'è Ermal Meta.

0: Stardust alla produzione di questo singolo estivo per Ermal Meta. E proseguiamo con un cantante di Roma, Edoardo Jaschi, in arte Eddie Brock, con questo singolo uscito un po' di settimane fa dal titolo Bel Venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è,

0: il suo ultimo singolo. E noi ora ascoltiamo la canzone, quella di Paola Iezzi, perché il viaggio musicale continua nella stessa direzione.
1: Come se...

stessa direzione per Paola Iezzi, brano scritto da Riccardo Zanotti. E noi continuiamo con un altro brano estivo, Bam Bam Bambina, il brano nuovo di

È uscito il 12 di giugno il nuovo album di Francesca Micheli in Magia Bianca. All'interno c'è anche questo singolo nuovo, Strega Comanda. Tra l'altro ieri Francesca Michelin è stata una delle protagoniste insieme a Margherita Vicario Levante sul carro di Roma del Gay Pride. E noi continuiamo il nostro viaggio musicale perché dobbiamo ascoltare l'hitmaker songwriter Federica Abate.

Superman di Federica Battle è un hitmaker songwriter, come ho detto poco fa. Infatti lei scrive canzoni sia per lei, ma scrive canzoni anche per altri artisti tipo lui. Poesia in arrivo

Una baciata per quest'estate 2026, Sal Da Vinci, poesia dal nuovo album, e noi ora proseguiamo con la canzone di Samurai J.

Samurai J con Flamenco Paranoia. E c'è una novità da ascoltare insieme, ritornato in radio con Labbra Amarena. Lui è Alessio Bernabei.

0: pensate.
1: Signorina di Francesco Da Vinci, ma lui si fa chiamare FDV. E noi ora proseguiamo con una possibilità, il nuovo singolo molto bello, quello di Malika Ayane.

Grazie Simonetta. Paola Antonacci, Pacifico, hanno firmato il brano per Di Malika Yen, Una possibilità, abbiamo ritrovato qui nella compilation quella del weekend, il sabato e la domenica pomeriggio, con tutti i successi italiani e internazionali. A proposito di successi italiani, il suo nuovo singolo è molto bello anche il sound, il tappeto musicale, Mantra, Nicolò Filippo.

0: Tra poco seguiamo insieme Spagna, Arabia Saudita e tra poco al rientro della pubblicità ascoltiamo Vita Mia, la novità di Paola Turci.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
4: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, sedicesima sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
5: Torni sempre al tuo paese!
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

stata ricoverata d'urgenza nella serata di sabato a causa di un abuso di farmaci per dormire. La donna è stata soccorsa dal personale 118 ed è stata ricoverata presso l'ospedale cittadino, dove è stata sottoposta a una lavanda gastrica. Secondo i sanitari, lei, Emanuela Bianchi, non sarebbe in pericolo di vita, ma sì, sarebbe valutando il ricovero in una struttura specializzata. E noi proseguiamo con il nuovo bellissimo brano di Max Gazzè.

Dall'album L'ornamento delle cose secondarie, Max Gazzè con Intermezzo Bianco, la sua nuova bellissima canzone. E noi continuiamo con il nostro viaggio musicale. Dobbiamo ascoltare la nuova di Valentina Parisse.

Valentina Parisse con Le cose che sai, il suo nuovo bellissimo singolo. In arrivo qui a Radio Galileo anche la nuova canzone di un cantante siciliano, Mario Biondi, dall'album Prova d'autore. Questo è il suo secondo singolo estratto che stiamo per ascoltare qui nella compilation. Si chiama Ancorarsi ancora, Mario.

Ancorarsi ancora di Mario Biondi, il suo ultimo singolo dall'album Prova d'autore. E noi ora ascoltiamo la canzone, quella di Angie.

Aggiornamento live sui mondiali. La Spagna sta vincendo 1-0 contro l'Arabia Saudita al 10° minuto. La rete di Lamine Yamal, il talento del Barcellona, Lamine Yamal, l'assist è dell'attaccante Oyarzabal. Quindi Spagna 1, Arabia Saudita 0 al 10° Lamine Yamal. E noi continuiamo con Lorenzo Salvetti, la nuova si chiama Dimmelo Tu.

0: Adriano Todi e Lorenzo Salvetti, questo è il suo nuovo singolo per il vincitore di Amici dell'ultima edizione. In arrivo Elena Delia.
1: Ho visto un cane che si mangia la coda, no. Ho visto un albero che cade dal cielo, ho visto un angelo che ha messo le corna, sì, l'ha fatto davvero.

Altre notizie dal web. A Jesolo, auto si inabissa nel fiume Sile, muore un uomo. I passanti si erano tuffati per salvarlo. Prima di mezzogiorno di oggi, domenica 21 giugno, è scattato l'allarme a Jesolo per un'auto che è finita nel fiume Sile. È recuperato il corpo di un uomo di mezza età morto per annegamento. La macchina è uscita di strada in via Piave Vecchio, precipitando nel corso d'acqua. E dopo un primo tentativo da parte dei presenti di aiutare i passeggeri, tuffandosi a loro volta nel fiume, l'auto è affondata completamente. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori. E tra poco un'altra notizia dal web, come riporta la Repubblica, ne parleremo tra pochissimo, e noi continuiamo con Petit.

Come riporta la Repubblica, parliamo di salute, dei ricercatori inglesi hanno scoperto un'impronta ematica, una sorta di firma nel sangue in grado di prevedere il rischio di cancro ai polmoni 5 anni prima della diagnosi. È tra i tumori più diffusi e pericolosi se viene scoperto quando ormai si è fatto strada e ha raggiunto un punto di non ritorno. Il cancro ai polmoni spesso non lascia scampo, lo hanno studiato i ricercatori del Francis Crick Institute dell'University College London, per dar vita a uno studio pubblicato su Cell che apre una porta sul futuro. Gli scienziati hanno scoperto un'impronta ematica, una sorta di firma nel sangue in grado di prevedere il rischio di cancro ai polmoni 5 anni prima della diagnosi. Un risultato che può rivoluzionare le strategie di prevenzione, può aiutare a identificare i pazienti che potrebbero beneficiare di farmaci preventivi. Tra poco altri aggiornamenti live, ma intanto la Spagna ha segnato proprio ora con Oyarzabal al 21esimo del primo tempo, l'assist di Laporte, difensore della Spagna. Quindi Spagna 2 Arabia Saudita 0, le reti di Lamine Yamal e Oyarzabal. Tra poco altri aggiornamenti live, subito la musica, quella nuova, è uscita venerdì, radio, la canzone di Epoch.

Spagna 3, Arabia Saudita 0. Proprio in questo momento segnato Oyarzabal al 24esimo del primo tempo, l'assist di Dani Olmo. Dopo i due pareggi nella prima giornata, la Spagna 0-0 contro il Capo Verde e l'Arabia Saudita 1-1 contro l'Uruguay. La Spagna sta vincendo 3-0 in casa, diciamo così, in casa, contro l'Arabia Saudita. Quindi Spagna 3, Arabia Saudita 0. La doppietta di Oyarzabal e poi la Yamal. E noi continuiamo con tanti altri dischi nuovi. C'è Nartico.

Nicolangelo Santi, cantante speaker ternano, in arte in artico, sempre presente nei programmi della Rai Bella Ma. Gianni Morandi, la novità di In Artico, alla produzione c'è il maestro Francesco Morettini. Spagna 3, Arabia Saudita 0, tra poco altri aggiornamenti live. Subito la novità, quella di un ex allieva di Amici, Antonia, con Obbligo o Verità, la sua nuova canzone.

Antonia Nocca in arte Antonia, questa è la sua nuova canzone. Noi ora ascoltiamo un cantante sinti, reduce dal successo dello scorso anno, Bam Bam. Vi ricordate? Sì, grandissimo successo per Banfi. È ritornato per quest'estate 2026, la nuova Lady Laura.

Lady Laura di Banfi, la sua novità per questo estate 2026, il suo tormentone. Arriva Laila Alabash, cantante italo-palestinese, la nuova California mediterranea.

3-0 Spagna Arabia Saudita. Tra poco altri aggiornamenti live. Siamo arrivati al minuto 34 e noi proseguiamo il nostro viaggio musicale con Magico Latino di Giulia Molino.

0: Questa è la compilation di Radio Galileo, quella del weekend, il sabato e la domenica, con i successi italiani e internazionali. E noi ascoltiamo il nuovo singolo uscito in questi giorni, quello di Michele. Bravi.
1: Io tutto.

dal nuovo album Commedia Musicale, Io, Tu, Lei, Lui di Michele Bravi. Questo è il suo ultimo singolo. Carino anche il videoclip. E noi ora proseguiamo con Willy Peyote, Kodak.

Willy Peyote, ma voi lo sapete il motivo perché lui ha scelto di chiamarsi così? Willy Peyote, il suo vero nome è Guglielmo Bruno, classe 85, nato a Torino, è del 28 di agosto, un rapper e cantautore italiano, cresciuto a Leini, nasce da padre torinese di Barriera e madre biellese, entrambi musicisti benché non di professione. Il suo nome d'arte unisce il personaggio Willy e Coyote con il peyote, cactus dagli effetti allucinogeni provenienti dall'America del Nord, e Willy è inoltre un riferimento al suo nome di battesimo, Guglielmo. Willy Peyote, Kodak, e noi continuiamo con tante altre belle canzoni di Chiara Gagliazzo. Basta poco.

c'è Cesare Chiodo, due ottimi artisti. Allora, finito il primo tempo, proprio ora, Spagna 3, Arabia Saudita 0, le reti di Lamine Yamal e la doppietta dell'attaccante Oyarzabal. Quindi nel primo tempo Spagna 3, Arabia Saudita 0. E noi continuiamo con Giordana Angi.

0: Quando poi ci lasceremo di Giordana Angi. Questo è il suo nuovo singolo, ancora qualche minuto insieme con la compilation.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

Perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

parte la novità di Night, il suo secondo estratto dall'album Io Individuo, l'album che è uscito dopo Sanremo. E noi proseguiamo con Lorenzo Lupo, questo è il suo nuovo singolo, ascoltiamolo insieme con Niente.

0: Lorenzo Lupo con Niente, la sua nuova canzone, giovanissimo cantante pugliese, e dalla Puglia andiamo in Calabria perché dobbiamo ascoltare anche la sua nuova canzone, si chiama Scaccia Pensieri di Giovanni Segreti Bruno.
1: Certi, che certi pensieri fanno male, maledizione a questo

0: rosa.
1: Molto bella questa nuova canzone che stiamo ancora ascoltando in sottofondo, si chiama Scaccia Pensieri. E noi ora ascoltiamo la canzone di una giovanissima cantante romana, Bels, Scomoda, qui a Radio Galileo.

0: C'è la pubblicità, ma tra pochissimo le ultime due tracce da ascoltare insieme in questa compilation.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Che cominciano le ferie quando torno al mio paese.
7: San Liberato di Narni in festa. Dal 12 al 21 giugno, sedicesima sagra del Porchetto. 10 giorni di gusto, musica e divertimento. Stand gastronomico al coperto e operativo anche in caso di pioggia, con specialità stinco di maiale. Possibilità di asporto dalle 19 alle 19.30 e dalle 21.30 spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito. Ti aspettiamo a San Liberato di Narni, in provincia di Terni, dal 12 al 21 giugno per la sagra del Porchetto.
6: Torni sempre al tuo paese.

0: 5 ore insieme in questa compilation, una bellissima playlist all'interno, 98 canzoni, 98 brani, 98 tracce. Curiosità, perché c'è Spagna, Arabia Saudita, e tra poco vi do il risultato. E per tra le file dell'Arabia Saudita gioca Saud Abdulhamid, classe 99, ha 26 anni. Tra l'altro nella stagione 2024-2025 ha giocato 4 gare con la Roma ed è l'unico italiano acquistato da una squadra di Serie A, quindi un unico l'unico arabo a giocare in Italia, quindi tra le file della Roma. Quindi la Roma l'anno scorso, nella passata stagione, ha voluto puntare su di lui, quindi 4 presenze ha fatto nel massimo campionato. Quindi la Spagna sta vincendo in casa 4-0 contro l'Arabia Saudita, la quarta rete dell'autogol di Tambakti. Quindi Spagna 4, Arabia Saudita 0. E dopo questo disco siamo arrivati al termine di questo appuntamento. Non c'è tempo, non c'è spazio, quindi si chiude così la compilation. Vi auguro una buona serata, io ovviamente ritorno come sempre il prossimo weekend. Bye bye.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
2: It's good for you.
3: Non vedevate l'ora, e anche noi non vedevamo l'ora di regalarvi solo ed esclusivamente grandi successi, quelli scelti e selezionati da Gianluca Gerardi DJ. Siete con Davide Padovani e siete soprattutto con It's Good For You sulla vostra radio preferita. Ci risentiamo tra una trentina di minuti, dopo che ci saremo iniziati a sciogliere alla grande con i nostri bellissimi successi.
4: It's good for you. It's good for you. Ladies and gentlemen, welcome.
5: It's good for you.
6: It's good for you.
7: In the mix.

0: for You ti aspetta H24 sul digitale terrestre nella tua TV. Se hai una Smart TV collegata ad internet, digita il canale 157 nel tuo telecomando e premi il tasto giallo. In pochi secondi attiverai il canale televisivo di It's Good For You. 24 ore di grande musica e successi, le grandi hit di tutti i tempi e i suoni anni 90 con 90 It's Good. In tutta Italia, sul digitale terrestre, con la tua Smart TV. It's Good For You. Music Video Show.
1: It's good for you.
2: Che vi avevo detto, promesse, ma soprattutto fatti concreti. Sì, noi le promesse le manteniamo, soprattutto quando si tratta di regalarvi grandi successi, quelli scelti e selezionati da Gianluca Gerardi DJ. Siete con Davide Padovan, siete con It's Good For You, appuntamento a tra una trentina di minuti circa per i saluti finali.
3: It's good for you. It's good for you. Gentlemen, please welcome.
4: It's good for you.
5: It's good for you.
6: In the mix.

0: tutti insieme, insieme ai bellissimi successi musicali scelti e selezionati da Gianluca Gerardi DJ. Grazie anche da me, Davide Padovan, grazie da It's Good For You. Cliccate il vostro like ovviamente sui nostri canali social e anche quelli in quelli di 90 Is Good. Alla prossima, ciao!
1: Is Good For You ti aspetta H24 sul digitale terrestre, sulla tua TV. Se hai una smart TV collegata ad internet, digita il canale 157 dal tuo telecomando e premi il tasto verde. In pochi secondi attiverai il canale televisivo di Is Good For You. 24 ore di grande musica con le hit del momento. E l'appuntamento anni 90 con 90 Is Good. In tutta Italia sul digitale terrestre con la tua smart TV. Is Good For You. Music Video Show.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: you.
1: La musica è il cibo dell'anima.

paura, ormai sono lontane, i giorni non li conto più. Si parla di cambiare le regole al mondo, ma è sempre il mondo a cambiare.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Mi dica lei, maestro Olofante, quando posso andare, maestro Olofante?
1: Certo, vada, vada. Tra poco.
0: Vado. Mi dia un segnale.
1: Pronto?
0: Sì.
1: Vada,
0: ecco,
1: prego.
0: Ecco, ecco. Tu, vecchia mutanda, tu, con l'elastichino blu, ricovata in fondo ad un cassetto di un mio vecchio comò. Quanta nostalgia nel cuore, ti ritrovo come allora. Tu vecchia mutanda, larga un po' di gamba che non si usa più. Tu vecchia mutanda, tu souvenir di gioventù, eri una bandiera.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi.

ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso,

cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato.

e penso a te. Mi telefono e intanto penso a te. Come stai?